0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: Cyclotron.
1: RadioGitaperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

Du hast mich. Du hast mich.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.
2: Ma che cazzo me ne frega?
3: Generi ragazzi, generi!
2: Ehi sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
3: Sei fatto duro.
2: Sei fatto come un copertone.
3: Ci facciamo?
2: Sbarbi, sono in paradura.
3: Ok, ok, nessun
2: problema ragazzi.
3: Nessun problema.
2: Sbarbi, sono in paradura.
3: Schiodiamoci, schiodiamoci.
2: C'hai della merda?
3: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
2: Oh, c'hai da me o no?
3: Ma che viaggio ti fai?
2: Intrippato! Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
4: C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese.
3: C'hai delle sbarbe a mano?
4: No, c'ho delle storie.
3: Fatti questo slego.
5: Uno, due,

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Domenico Mizu Carrara e Chameleon, il programma del giovedì mattina dalle 10 alle 12 su Radio Città Aperta. Stamattina, come tutte le mattine, scalderemo i motori con un po' di musica straordinaria, spero lo sia anche per voi, per poi arrivare ad altrettanta musica straordinaria proposta dagli ospiti del giorno, anche se a parlare è solo lui, ovvero Marco Indino, che assieme a Marta Pozzoli hanno creato un duo che si chiama Menura, che oggi saranno qui telefonicamente parlando, rappresentati solo da Marco, che è il trombettista del duo, assieme a lei che è la batterista. Uniti i generi con cui loro sono cresciuti, che sono generi diversi tra di loro ma che si combinano come la coppia perfetta, a creare poi delle musiche molto molto interessanti, che hanno delle sfumature reggae, jazz, psichedeliche e quant'altro. Lo scopriremo esattamente qui alle 10 su questo programma su Chameleon. Basta essere connessi su www.radiocittaaperta.it, ricordate il 340-1974-468 per poter interagire con me e gli ospiti. Gli ospiti oggi è l'ospite che rappresenta il duo, ripeto. E allora partiamo con della musica, dato che vi ho accennato di essere una musica straordinaria, dove vado a pescare? Da Quincy Jones, con questo pezzo che un giorno io pensavo mettessi in radio, musica magari che non si passa in radio, no? Perché RCA ha resistenza culturale attiva, quindi si spinge a proporre della musica che non viene, concedetemi il termine, sdoganata, mi piace di più sdoganata, e dalle radio, quindi sì, mi fermo qui. E allora dicevo, proponiamo della musica che non viene sdoganata, per il senso della musica, per la resistenza culturale attiva proprio, e non i compromessi a tu mi paghi e io ti faccio andare in radio. E allora un giorno, mentre prendevo il caffè, sentivo sto pezzo, dico: allora c'è più di una radio oltre a Radio Città Aperta a proporre della musica interessante, che non ha dei compromessi o delle svendite economico, vendite, insomma, giri di soldi, tu mi paghi, io ti faccio girare in radio. Ecco, per il piacere dell'ascolto, andiamo quindi a condividere la bellezza di Ain't No Corrida di Quincy Jones.

E niente, abbiamo un problema tecnico che ci... ma io non so se i problemi tecnici arrivano solo quando ci sono io. Comunque ce l'abbiamo e allora io devo risolvere immediatamente, perché dite, è bello questo pezzo, ma ce lo possiamo sentire come si deve? E allora io ci riprovo a riproporlo nella maniera udibile. Chiedo venia per... Niente, no, è proprio il computer di sinistra che non mi va. E allora niente, andiamo ad ascoltarlo dal computer di destra, perché il computer di sinistra oggi fa i capricci. Allora adesso abbiate un attimo di pazienza, perché il bello della diretta è anche questo. È proprio bello, sentite che il rumore dei tasti che vanno con la goccia, che vanno, la goccia che viene fuori dalla fronte. Ecco, va meglio. E quindi vedo se riesco a risolvere il problema per condurre un programma tranquillo. Io chiedo scusa, più di questo non so dove altro mettere mano. E quindi ripartiamo con Quincy Jones e Ain't Not Corrida, dal brano... dall'album The Dude.

E con questo brano che provo a mettervi ascoltando correttamente in una maniera presentabile, intanto io ringrazio il nostro Francesco che da Rosarno mi fa il tecnico. Mi scrive: Amezzo, l'audio del brano si sente un po' disturbato. Grazie, anche perché sono andato subito a verificare con un altro computer e speravo fosse un problema che rimaneva all'interno degli studi di Radio Città Aperta, invece e arrivava così. Ma ho provveduto subito e allora andiamo avanti con la buona musica, passando da un grande ad un altro, perché è la volta, dopo Quincy Jones, di Billy Ocean. E questo pezzo sempre degli anni 80 che si intitola Caribbean Queen, all'insegna della buona musica di 40 anni fa. She's simply awesome. Billy Ocean.

Ed eccoci tornati, che pare abbia risolto il problema, del resto, e siamo quasi pronti, è meno 3, è meno 2, è meno 1, vediamo se abbiamo la base che si sente bene. Eccoci qua, con calma, ci siamo riusciti. Devo ringraziare al tecnico di Chameleon, che sono io. E abbiamo il grande supporto del nostro Francesco Barbalace, che per un attimo io, se vado a pensare agli anni passati, mi prendevo di panico, mi sentivo freddo, Gesù, adesso che succede? Invece sono riuscito, grazie all'esperienza, sono riuscito a risolvere il problema. E allora continuiamo all'insegna delle mie gaffe, non dei problemi tecnici, che quelli là purtroppo, cioè, quando sono presenti non possiamo fare altro che risolverli. E allora andiamo avanti con la musica. E ricordiamoci, signori, che oggi pomeriggio alla seconda ora, vedete, se non c'è un problema tecnico, ci sono le gaffe del sottoscritto che fanno il programma del giovedì mattina su Radio Città Aperta, ovvero Chameleon, perché voi dovete sorridere e non ridere dei difetti altrui, ovvero i miei, che sono così dislessico e con la DHD. Andiamo avanti, cerchiamo di incanalarla nella versione più costruttiva possibile, questa mia DHD. ADHD si dice così, sì, ADHD. E quindi andiamo avanti con la buona musica, Donna Summer, che nel 2012 è passata a miglior vita, ma come fanno coloro che hanno contribuito a rendere la storia della musica tale? Dopo la sua dipartita, diciamo che si va ad attingere all'impero musicale che ci hanno lasciato, del caso questa volta di Donna Summer, con Dim All The Lights, che andiamo ad ascoltare, che essendo richiama quella musica sempre un po' danzereccia, però qui ci calmiamo un attimo, ma rimaniamo sempre

allora c'è da dire un po' di cose. Il fatto che questo brano è del 1979 richiama un po' gli anni 80, perché la musica degli anni 80, come ogni musica, ogni genere diciamo, nasce nel decennio prima, quindi mi capita spesso di sentire la musica degli anni 70, cioè quel genere degli anni 70, però è datato 1968-69, perché nella parte finale della decade precedente nasce quel genere che poi nella decade successiva poi prende piede, e questo brano è 1979, ovvero l'anno in cui nacque il caro Francesco che si ascolta da Rosarno e il sottoscritto a distanza di un mese, io in un mese più piccolo, e quindi volevo precisare questo perché ho richiamato sì il genere degli anni 80, ma il brano è del 79, questo è uno. Poi ho scritto erroneamente il brano del 1981, ovvero Eino Corrida, pensando che si scrivesse Ain't come Ain't No Mountain High Enough, Ain't No Sunshine, invece no, Ei, scritto AI, siccome ho detto vabbè sicuramente si sono confusi con l'intelligenza artificial intelligence, sono andato per le mie e ho scritto il titolo sbagliato, e il caro Francesco dice guarda che hai scritto sbagliato, ma l'ho trovata lo stesso. Grande Francesco che mi ascolta e mi dà supporto da 6 anni a questa parte, il 20 di settembre saranno 6 anni che inizio con questo progetto, e devo ringraziare tutti coloro che mi in passato e in presente mi stanno dando supporto, sperando voi siate sempre di più. Vi invito ad ascoltare il podcast qualora non riusciste ad ascoltare la diretta, che per me è più fresca e più spontanea, con tutti gli annessi e connessi, con tutti i difetti e i pregi, insomma questo è il bello della diretta. Nel caso non mi piacesse, andate ad ascoltare il podcast, perché comunque risentendo si apprezzerebbe di più. Questa me la sono inventata. Andiamo avanti con un brano che si intitola Wonderful Life, a cantarle Black, pseudonimo di Vernon Combe. Sì, Colin Vernon Combe, che era di Liverpool, era perché il 26 gennaio del 2016 è venuto a mancare, e questo brano richiama sempre quel genere di quel periodo, anzi diciamo meglio che richiama quel periodo, e quindi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone che si intitola Wonderful Life, che voi sicuramente conoscete.

Wonderful Life Black, anno 1987. Noi eravamo già giovincelli, non è vero, avevamo 8 anni. Ma nel 1989 ne avevamo 10, anno in cui la Lisa Stansfield andava a cantare questo brano che si intitola All Around the World. Noi, a distanza di 37 anni, lo riproponiamo qui a Radio Città Aperta, il programma Chameleon.

Ed era il 1989 con la nostra Lisa con All Around the World. Lisa Stansfield, tutte queste consonanti vicine. Lisa Stansfield, che ve la propongo perché c'è una ragione specifica, ma questa ragione specifica ve la dico subito dopo. Aver ascoltato il brano che l'anno successivo è stato pubblicato, mi spiego meglio. Nel 1989 All Around the World nasce con Lisa Stansfield. Poi l'anno dopo, 1990, George Michael propone Freedom 90. E c'è una ragione perché ve li metto in coda uno dietro l'altro. Mi raccomando, sta per arrivare una chicca. Ascoltiamola subito dopo, Freedom 90 di George Michael. Se non siete alla guida, io vi invito a ballare, perché questa canzone per me è straordinaria.

questo brano meraviglioso io lo farei arrivare fino alla fine, ma sono già passati 4 minuti e 40. Diciamo che va un po' oltre quella che è, quello che è il tempo radiofonico, e allora ci parlo sopra con tanta energia che questo mi procura, come parlo. Che entusiasmo, signori, che entusiasmo. E allora abbiamo iniziato con un brano del 1989 per fare questa carrellata, poi questo è del 1990, e nel 1991 c'è il brano che sto per proporvi, ovvero un brano dei Queen, These Are The Days Of Our Lives, ed è una ragione specifica per cui ho fatto questo giretto, perché il brano è del 1991, pubblicato il 5 settembre del 1991, appunto, presente nel quattordicesimo album del gruppo. Sto cercando di leggerlo, ma spero di non aver detto una fesseria, ma non ho detto una fesseria, ne dico tante. Sì, ho detto bene, quindi quarto allora è un brano preso dal quattordicesimo album in studio, che si chiama Innuendo, ed è l'ultimo disco che ha pubblicato Freddie Mercury, perché nello stesso anno poi è venuto a mancare, quindi il 24 novembre è morto Freddie Mercury, e quindi dopo aver pubblicato appunto l'ultimo album. E perché vi dico questo? Perché poi nel 1992 c'è stato un tributo, il più grande tributo omaggiato proprio a Freddie Mercury, e qui c'era la Lisa che abbiamo ascoltato, c'era George Michael e Lisa Stansfield che hanno cantato questo pezzo che si intitola These Are The Days Of Our Lives. Però vi faccio sentire, dato che loro l'abbiamo già sentiti, vi faccio sentire questa registrazione in studio dei Queen, perché c'ha proprio delle particolarità nella produzione di cui io non voglio fare a meno. Quindi andiamo ad ascoltare la versione dei Queen, che ripeto, nel 1992 è stata riproposta da Lisa Stansfield e George Michael. Quindi andiamo a continuare a sognare, per poi arrivare agli ospiti del giorno. Manca ancora una chicchetta degli anni 80 e poi vediamo che cosa tiriamo fuori dal cilindro. Quindi, These Are The Days Of Our Lives, i Queen.

tutti gli amanti della bella musica, in particolar modo dei Queen, questa è una chicca del brano. È una chicca dei Queen, These Are The Days Of Our Lives, del brano, no, del brano, dell'album, non mi esce la parola album, dell'album Innuendo. E allora adesso andiamo con questo pezzo che è di Cyndi Lauper, e c'è una parte, l'inizio, che secondo me è molto simile, forse cambia di nota, ma andiamo a vedere True Colors, Cyndi Lauper, che comincia così, un po' più lenta, però richiama.

0: Like a rainbow.
1: Stavo pensando oggi, mentre preparavo un po' la parte finale del programma, quali sono i momenti belli per me quando sono i momenti belli per me riguardante questo programma? Cioè, quando come... sono tanti, però mi rendevo conto che io sono felice nel momento in cui io creo la playlist, nel senso che ascolto, magari quando l'ascolto qui meno perché sono più concentrato a creare il contenuto per dire una cosa tra un brano e l'altro, a mettere la scaletta giusta, insomma ci sono tante cose che non mi danno la possibilità di apprezzare la musica, quindi quando la preparo io godo proprio, c'ho un piacere fortissimo a... trovare le canzoni con un filo conduttore, con una ritmica che inizia, che finisce. Non so se voi ci fate caso, però io spero di renderlo gradevole, quindi ci studio, ci lavoro, vedo con quale attacco, quale armonia si avvicina a quella precedente o a quella prossima. E quindi per me uno dei momenti belli del programma è proprio la creazione, nel momento in cui il concepimento, ecco, chiamiamolo così. Poi qui ci sono altre caratteristiche, cioè questo adrenalinico che sto qui a fare tante cose, poi ha paura di sbagliare, però poi ti riprendi e poi arriva il 3401974468 con richieste, saluti, che a volte è di amici e a volte di persone che non conosco. Ed è la volta di Pasquale, qua c'è scritto il cognome, però preferirei dire solo Pasquale, che lui sa che stiamo parlando di lui, che mi chiede un brano. Ora, il problema è che lui me l'ha chiesto alle 10:24 e io invece lo propongo adesso alle 10:55. Naturalmente mi auguro che lui sia ancora all'ascolto con noi, e anche se non interagisce, non risponde ai miei messaggi, probabilmente sta ascoltando. In ogni caso, io adesso metto il suo brano, perché qualsiasi brano voi chiediate io lo metto, non so se lo conosco, comunque lo metto per chiudere la prima ora e poi arriviamo all'ospite del giorno, i Medura, rappresentati da Marco, oggi solo lui perché lei è impegnata col lavoro, ma ne parleremo meglio alle 11 e ci arriviamo con questa richiesta gentilmente proposta da Pasquale. E allora buon ascolto, ci rivediamo dopo sia il brano che la pubblicità per arrivare all'incontro col nostro ospite. Voglio riannunciare il brano perché non so se l'ho detto, e stiamo andando ad ascoltare You and I dei Delegation.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore dalle ore 20 alle ore 22 con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: No, questa volta non è un problema tecnico, questa volta è una mia scelta, ovvero quello di riproporre il brano che abbiamo ascoltato, Planet 9, come base, che mi sta benissimo, quindi l'abbiamo ascoltata come brano, la riascoltiamo come base e sulla quale intervisto il nostro Marco che è venuto. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
0: Grazie per essere venuto qui da noi a Radio Città Aperta. Che rappresenti il gruppo Medura, aiutami se sbaglio, Medura.
1: Menura, con la N, ecco, Menura.
0: Menura. Quindi il gruppo Menura, che è un duo costituito da te e da Marta.
1: Esatto.
0: Ok, aspetta che abbasso la base. Ok, vai. Dunque, è molto molto interessante perché avete delle musiche che prendono più generi e siete soltanto di base la batteria e la tromba, e poi si aggiungono degli strumenti. Ce n'è uno molto affascinante e molto curioso, che è un handpan. Aiutami tu.
1: Esatto, un handpan in questo caso. Cioè, Planet 9, registrato insieme a un amico musicista bravissimo che salutiamo, Gabriele Pollina, super super musicista, e ci ha fatto questo regalo di registrare un handpan sopra Planet 9.
0: E poi vai, parla un pochettino di questo, che influenze c'ha di questo brano, ecco.
1: Allora, guarda, in realtà, come in generale, come ci definiamo noi, come non riusciamo neanche a definirci noi, cioè non sappiamo bene che genere facciamo, quindi tante volte passiamo dal reggae al dub alla techno. In questo caso, quando avevamo scelto appunto di scrivere un brano insieme a handpan, quindi uno strumento particolarissimo, abbiamo iniziato, cioè abbiamo aperto il computer e iniziato a scrivere, ed è nato questo pezzo qua. Quindi in realtà l'influenza, secondo me, in alcune parti può essere quasi reggae, dove in alcuni punti entrano dei levari, però dalla seconda metà del pezzo entra una cassa dritta molto più elettronica, molto più techno, l'ultima parte è quasi jazz, quindi è un po' un viaggione, come lo definiamo noi, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente. E quest'album che proponiamo oggi contiene diversi pezzi, comunque con dei riferimenti musicali un po' diversi tra di loro, specialmente secondo me l'ultimo, Throwaway, che l'ultimo sia nella lista che proponiamo oggi che l'ultimo arrivato pubblicato da poco, giusto?
1: Esatto, è proprio il singolo del nuovo EP. È un brano a cui siamo affezionatissimi perché è un brano quasi un po' di, cioè quasi, in realtà è un brano di denuncia, quindi di denuncia verso a chi inquina. Cioè, quando l'abbiamo suonato tutta l'estate scorsa, ce la siamo prese con tutti quelli che buttano i mozziconi sugli scogli. Quindi,
0: mamma, che schifo! Anch'io sono contro queste. Ma ne arriviamo poco per volta, perché io mi ricordo che la gente buttava i mozziconi sotto la sabbia. Sì,
1: esatto. Dicevo,
0: ma scusa, ma pure che li butti a terra, no? È vero che arrivano gli addetti, però ci sono gli appositori, cioè contenitori appositi per buttarlo, e non capisco perché non c'è questa usanza. Ma prima di arrivare a questo, che è molto interessante, vorrei proporre un altro brano cantato, che è No Dust, perché non fate soltanto brani musicati ma anche cantati, quindi andiamo a parlare di No Dust, andiamo a sentire No Dust e poi ne parliamo subito all'ascolto, va bene?
1: Yes.
0: Yes.

0: Allora, intanto complimenti per la musicalità, perché io lo ascolto e lo ascolteremo tra poco con gli ascoltatori di Radio Città Aperta e spero i tuoi seguaci, che ogni brano ha una personalità diversa. Ma prima di parlare di questo, volevo dire che tu e Marta, oltre ad essere soci di questo duo, di questo progetto, siete anche una coppia.
1: Esatto.
0: Questo incide, cioè a volte ha i suoi pro e i suoi contro, però quando c'è amore tra due persone c'è più ispirazione, secondo me.
1: Sì, assolutamente sì. In realtà c'è anche la facilità di dirsi mi piace e non mi piace, quindi tante volte questo aiuta poi a trovare veramente quello che ci piace, quindi è un bene, nel nostro caso direi che è un super bene, anzi.
0: Beh, perché siete una coppia intelligente e si può parlare, almeno.
1: Esatto.
0: Bene, questo è veramente raro, oltre a tanta roba è raro. E avete deciso di creare questo duo dando il nome di un uccello, mi dicevi.
1: Sì, esatto, il Menura è un uccello tropicale, praticamente, che sembra un fagiano, per dire della coda, cioè una coda lunghissima, tanto che nel logo del nostro progetto appunto l'uccello ha questo codone lungo. E fondamentalmente questo ha una particolarità: questo uccello riesce a ricopiare i suoni che sente, cioè, quindi ascolta dei suoni di qualsiasi tipo di suono, cioè, può essere una motosega, una macchina fotografica, e lo ricopia per difendersi in realtà dai predatori, quindi riesce a ricopiare il verso dei predatori, ed è per me è una cosa che quando l'avevo letta mi aveva fatto veramente, mi ha affascinato tantissimo. Abbiamo deciso di dedicargli il nostro progetto, diciamo.
0: Ed è la perfezione della natura, proprio quando dici mamma mia, è così perfetta ad aver creato questa cosa, che un uccello riproduce gli stessi rumori che sente per difendersi dai predatori. È straordinario.
1: Sì, esatto, infatti è proprio per questo che gli abbiamo dedicato il progetto, e quindi il nome prende da lui, da questo animale incredibile.
0: Mamma mia. E parlando di generi, abbiamo sentito un insieme di generi nel primo brano che stiamo riascoltando come base, che a me piace molto, e siamo arrivati ad un genere, aiutami tu perché io non li ricordo i nomi. No Dust appartiene a quel genere reggae, che dub.
1: Reggae dub.
0: Dub.
1: Sì, come reggae elettronico, quindi sì, infatti, cioè, veniamo sia io che Marta moltissimo dal reggae. E quindi anche in casa ascoltiamo moltissimo reggae. E No Dust è un pezzo appunto più reggae dub, tanto che nella versione live, quindi invito tutti a venire a un concerto appena vedete il nome in giro, per esempio No Dust ha tutta una parte elettronica che non c'è nel disco, proprio perché diciamo che la suoniamo quasi da dub master, quindi togliendo, aggiungendo suoni live che appunto nel disco, ripeto, non ci sono, però ci siamo presi questa libertà. Un pezzo anche quello piuttosto particolare, e anche quello in realtà un brano di denuncia, anche No Dust. Abbiamo fatto un po' un disco contro tutti, praticamente.
0: Vabbè, contro il sistema più che contro tutti.
1: Esatto.
0: che può andare.
1: Esatto.
0: E invece
1: Mi Vida è un brano particolarissimo, secondo me, perché intanto è forse, diciamo, è un brano quasi accostato alla scaletta. Non facciamo altri brani con quella tendenza alla musica latina, perché è quasi una cumbia latina. E quando è nato Mi Vida è stato l'anno scorso in tour. Eravamo in tour e avevamo una serie di concerti in spiaggia e dicevamo ci servirebbe un brano da spiaggia, cioè proprio da bere un mojito in spiaggia, e quindi abbiamo detto ma perché non proviamo a scrivere un pezzo un po' latin, un po' tipo da ballarsela al tramonto, e così abbiamo scritto Mi Vida. Infatti è un brano che è molto molto polleggiato, tranquillo, bello da ascoltare e da suonare, fantastico. Infatti ha avuto l'effetto che pensavamo, appena inizia e subito o si chiede un mojito o si inizia a ballare, quindi direi che va bene così.
0: Guarda, io proporrei subito, io non ho mojiti qui a portata di mano perché sono nello studio di Radio Città Aperta e non poi, però se mi viene il desiderio di, ma nemmeno posso prenderlo dopo perché devo andare al lavoro, quindi però facciamo finta che ci rinfreschiamo con questo mojito immaginario, però ascoltando questo brano che è un brano fresco, come tu mi hai anticipato, e per poi arrivare all'ultimo, che è una bella chicca, e poi arriviamo ai saluti, a parlare dei progetti, tra cui appunto questo concerto che hai accennato prima, se ce ne saranno e tutto il resto. Quindi intanto ci rinfreschiamo con questa estate che è alle porte e questo brano che magari potrebbe essere ascoltato, perché no, a luglio e agosto che viene.
1: Esatto.
0: E andiamo ad ascoltare Mi Vida. Loro sono i Menura, da ricordare, ok? Menura. Che meglio dire Menura o Menura Electric Duo?
1: Allora, guarda, in realtà io ti direi solo Menura, però Menura Electronic Duo aiuta a capire quello che facciamo, quindi Menura Electronic Duo.
0: Ed ecco gli Menura Electronic Duo con Mi Vida.

0: Io non mi immagino, cioè, sentendo questa musica, io pensavo fosse un qualcosa tipo tipo falò, tipo schitarrata e cose del genere. Invece è un qualcosa di che richiama veramente fresco, tipo un locale dove si beve un cocktail, dove si mangia l'anguria fresca, tipo sta roba qua. Molto molto bello, e musica anche ambient, si può dire, molto molto interessante. E soprattutto complimenti sia a te che a Marta, che purtroppo non è stato possibile averla sentita, però l'ascolteremo. Parlando dei progetti tuoi, no? Ci sono delle, cioè, tutte le date, diciamo, il calendario pieno.
1: A voglia, guarda, in realtà il calendario è come il periodo in cui insegna, il periodo pre-estivo, è in aggiornamento quasi quotidiano, però ci sono già un bel po' di date in tutta Italia, diciamo, da nord al sud, tra festival, locali, appunto spiagge, eccetera, quindi speriamo che si aggiorni sempre di più, e soprattutto speriamo di passare da Roma con gli strumenti in mano, cioè per farci una zona.
0: E naturalmente lo spero pure io, quindi esatto. Se doveste arrivare, mi raccomando, chiamami, venite qui, fate un acustico, fate un qualcosa.
1: Sì, volentierissimo.
0: Col cajon, non con la batteria, perché se c'è della batteria la portiamo pure, per carità.
1: Beh, può venire con la batteria elettronica, col pad elettronico, appunto Marta in realtà è il set, questo lo dico per i batteristi all'ascolto, ha un set molto particolare di batteria, perché è una batteria piccolissima, cioè nel senso ha due pezzi analogici, cioè rullante, cassa e piatti, più tutta la parte elettronica, quindi è un bel...

0: Anche quello è un bel viaggetto, vedere il set della batterista di Marta.
1: E quindi, allora, se venite qui a Roma, venite qui che c'è la possibilità di fare un unplugged, live qui agli studi di Radio Città Aperta. Ci tengo, sì, va bene?
0: Assolutamente sì, volentierissimo.
1: Allora chiudiamo questa bellissima e interessante intervista, prima di tutto salutando Orazio dall'ufficio stampa che vi ha proposto.
0: Sì. Ciao Orazio.
1: E poi voglio salutare te, ringraziare te e anche Marta per questa collaborazione di oggi. Vi auguro tanta fortuna perché ve la meritate, siete davvero in gamba. Poi vi rinnovo l'invito a venire qui quando sarà possibile, se chiudete questo tour con un concerto qui a Roma.
0: Sarebbe fantastico.
1: Sarebbe fantastico anche per me. E poi niente, dove sentiamo, dove possiamo prendere? Io su Spotify li ho visti. Siete,
0: sì, sì.
1: Siete quindi siete su Spotify, sugli altri.
0: Sì, Spotify, YouTube, probabilmente altre piattaforme, ma che non ricordo adesso.
1: Vabbè, basta scrivere il nome, comunque sì, io.
0: Sì, si trova. C'è anche tra l'altro poi anche il disco, il primo disco, che è un altro bel capitolo di quello che siamo, di quello che abbiamo fatto e di quello che continuiamo a fare.
1: Bene, quindi, bene, bene.
0: Si sentono altri brani con altre sonorità.
1: E allora chiudiamo con questo brano che si intitola Throwaway.
0: Esatto.
1: Throwaway, ed è uscito quando?
0: È uscito il 22-23 aprile.
1: Ah, bene.
0: Si è uscito il singolo, è uscito ad aprile, e adesso non vorrei sbagliare, però sì, comunque è uscito da poco. È un singolo, anche questo brano, a nostro parere, forse quello più radiofonico, tra virgolette, nel senso ha un ritornello cantabilissimo, cioè diventa quasi un mantra. Però appunto, come diciamo, tra lo scherzo e la serietà, diciamo un mantra ambientale, perché quello che dice you take and use and throw away, quindi compri, usi e butti via, ed è proprio riferito a quel discorso di prima, tanto che il video l'abbiamo girato sulla spiaggia in Salento, in pieno, diciamo, inverno, piena di plastica. Quindi plastica arrivata probabilmente dalle mareggiate, eccetera, però sicuramente che non hanno creato gli animali, ma che abbiamo creato noi.
1: Certo.
0: E quindi abbiamo fatto il video, un video denuncia di una camminata sulla spiaggia in mezzo alla plastica.
1: Ed guarda, ce ne vorrebbero molti di queste manifestazioni, di queste proprio ribellioni, perché un sacco di animali nel loro habitat muoiono per colpa nostra, per colpa di queste reti, di queste plastiche che ingiriscono, che si incastrano. Bene, quindi ancora di più, ancora più bello sarà sentire questo brano. Su questo ti saluto, ti ringrazio davvero. E chiudiamo con Throwaway, che c'ha un testo ricco e anche di ribellione, che denuncia questo schifo che l'uomo purtroppo ha creato. E allora andiamo a sentire questa bella canzone e ti saluto. Grazie, ciao.
0: Grazie mille, ciao.

e mi è capitato di sentire sta canzone, dico, molto bella. Sì, dura un poco, ma ci possiamo rilassare dopo un'ora e mezza di musica, intervista e tante cose belle. E io, per rimanere su questo ritmo, proporrei la versione di Annie Lennox di un pezzo famoso che si intitola I Put a Spell on You.

E adesso ci accingiamo alla fine di questa puntata. Dico, ma che è? Qualcuno che chiama un gatto? Sì, è scappato il brano che sta per arrivare. Ed è molto simpatico perché è una padrona che chiama il proprio gatto. Ma arriviamo con calma. Dicevo quindi che mancano 15 minuti alla fine di questa puntata ricca, perché abbiamo intervistato Imenura, perché potete risentire, immagino, con molto piacere, e spero, perché come per me lo è stato, sul podcast di Radio Città Aperta. E dicevo, ci accingiamo verso la fine con

Coca-Cola speciale, Coca-Cola normale, Coca Zero, qualcosa del genere. E lui su questo ha fatto una canzone che è diventato un successo tale da fare, da chiamare questo ragazzo nei suoi concerti, e lui dava il suo contributo nei concerti live di questo compositore, musicista sudafricano, amante dei gatti, al punto che quando ci sono i gatti che fanno quel loro piagnucolio, quel modo di fare che sembra che parlino come un uomo, come un essere umano, lui su quello ci gioca e ci fa delle canzoni, ne ha fatte tante, tra cui quest'ultimo che appunto pare che sia una ragazza italiana che chiama il suo gatto Serafino, e il gatto va a riproporre lo stesso suono della padrona cercando di imitarla il più possibile. Sta cosa è rimasta virale su internet, al punto che lui la prese e fece questa canzone che io propongo, cioè, perché è veramente bella bella bella. E a questa poi allego la canzone dei Coldplay, Yellow, che qualcuno mi faceva notare che c'ha degli accordi in comune. Quindi immergiamoci in questa, in questa, in questo sogno, in questa nuvola, in questa, in questo bagno di musica, per arrivare verso la fine e salutarci.

siamo arrivati alla fine di questa puntata, anche oggi ricca di tante cose. Ma se vi siete connessi da poco, non vi dico niente, perché vi deve venire il desiderio di andare al sito di Radio Città Aperta e scrivere nella richiesta dei podcast il nome Chameleon per ascoltare dall'inizio questa puntata ricca di ospiti, musica e quant'altro. Voglio ringraziare il nostro Francesco che da Rosarno ci sente ogni settimana e lui apprezza The Kiffness, che quando lo proposi con

sapevo che gli piaceva questa canzone. Quindi vi invito tutti, Francesco compreso, a giovedì prossimo nella diretta dalle 10 alle 12 su Radio Città Aperta. Poi invito naturalmente tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di ascoltare la diretta, di ascoltare il podcast, perché per noi è un sostegno fondamentalissimo. Detto questo, vi invito ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta con Rosso Malpelo di Santigna Spena, per arrivare alle 14 con Fabrizio Forno e la sua Forno One. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, sempre di più. Più siete meglio è, vi voglio bene, dalle 10 alle 12, sempre su radiocittàaperta.it. Chiudiamo con Black Hole Sun di Chris Cornell. Ciao, a giovedì prossimo, vi voglio bene.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna, Rosso Malpelo, siamo in diretta dalle 10 alle 12, in realtà oggi saremo insieme fino alle 14 e sì, se avrete letto sui nostri social, come ogni anno, anche per quest'anno i ragazzi e le ragazze del liceo Mamiani che hanno partecipato al percorso radiofonico tenuto da me all'interno della loro scuola, questa mattina si cimenteranno nelle loro dirette. Co-conduzioni, partiremo dalle 11, andremo avanti fino alle 14 con turni da 30 minuti ciascuno. In questa prima ora invece la trasmissione canonica, possiamo dire la trasmissione standard di Rosso Malpelo, con me Santigna, e tra l'altro alle 10:30 ci sarà anche un'intervista dal mondo teatrale. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit, le 10:06. Vi ricordo subito i nostri contatti, 340-197-4468. Potete contattarci tramite WhatsApp e, perché no, il numero della diretta allo 06-8898-0443. Ci trovate su Instagram, X, Mastodon, Blue Sky e ovviamente Facebook a nome di Radio Città Aperta. Ci ascoltate dal sito www.radiocittaperta.it. E inoltre, cosa importante, come ormai saprete, Radio Città Aperta si sostiene grazie al contributo dei suoi stessi speaker, per cui se volete contribuire potete farlo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player e all'interno dei podcast. E inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime, il tutto è completamente gratuito, ma comunque sul sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostieni. Tienici. E sperando che il vostro fine settimana sia stato dei più gradevoli, io direi di dare inizio alla parte musicale della trasmissione e partiamo con il primo brano. Loro sono gli Ordinary Men e questa è Day One. Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show, but it stops right there.

I'm doing fine, stiamo parlando dei Day One, questo è un brano proprio di fine anni 90, inizio 2000, stiamo parlando del loro album di debutto, ovvero Ordinary Man, che tra l'altro riscosse un notevole successo, prima cosa perché veniva presentato sotto etichetta discografica fondata da Robert 3D dei Massive Attack e anche perché in particolare in Italia questo brano faceva parte della colonna sonora di uno spot di un'automobile che insomma diede grande eco al brano. Devo dire che poi hanno pubblicato altri due album, uno nel 2007 e un altro, l'ultimo, nel 2015, tra l'altro l'ultimo autoprodotto, inizialmente rilasciato esclusivamente in formato digitale, ma poi sono, peccato mi viene da dire, un po' spariti dai radar, peccato perché insomma il sound e questa parte un po' malinconica del loro stile ci piaceva non poco. Is something I forget, but I've come to accept that people need people. Li abbiamo citati Massive Attack, parliamo della scena di Bristol, che non è solo una città ma è appunto la culla del Bristol Sound, che ha cambiato la musica elettronica e anche l'hip hop negli anni 90. Il brano che abbiamo appena ascoltato non possiamo inserirlo prettamente nell'ambito del trip hop, ma più nel down tempo, ma sempre di musica elettronica parliamo. Se ci piacciono i Day One, allora sicuramente pensiamo alla santa trinità del trip hop, ovviamente Massive Attack, Portishead e Tricky. E io direi sì, è lunedì mattina, dovremmo darci una bella sveglia, ma non possiamo, come dire, non resistere ai suoni incredibili del trip hop, della musica elettronica, in particolare di quella proprio dei Massive Attack, e noi lo facciamo con questo brano dal titolo Paradise Circus, Massive Attack.

Paradise Circus, stiamo parlando, neanche a dirlo, dei Massive Attack, dall'album Heligoland. Come spesso avviene con i brani dei Massive Attack, una voce femminile prestata alla loro arte, in questo caso Hope Sandoval, cantante dei Mezzi Star. Tra l'altro questo brano è diventato celebre non solo per questa voce eterea, ma anche per essere diventata poi la sigla della serie TV Luther, che io non conosco affatto.

Li abbiamo citati poco fa proprio insieme a Massive Attack, ma insomma annoverandoli tra, come dire, la santa trinità del trip hop, stiamo parlando dei Portishead, questa è Sur Times.

Surtimes, conosciuta da molti come suona il ritornello Nobody Loves Me. Stiamo parlando dei Portishead, di uno dei loro maggiori successi, per questa band che ha segnato appunto il genere trip hop nel suo momento migliore, nell'apice, ovvero nella metà degli anni 90, e infatti fa parte del loro leggendario album di debutto, ovvero Dummy, del 1994. Adesso rimaniamo un po' nell'ambito più che del trip hop, del downtempo, perché le atmosfere rimangono malinconiche, però forse sfociamo un pochino nel pop e lo facciamo con una band che sicuramente riconoscerete dalla prima nota. Sto parlando dei Morcheeba e dell'inconfondibile voce della sua cantante così calda. Il brano che siamo per ascoltare è Blindfold.

Torchiba Blindfold dall'album Be Calm, il 1998. Ne rimaniamo ancora nell'ambito di questo down tempo acid jazz e lo facciamo con gli 07. Il brano che stiamo per ascoltare è Destiny featuring Sia e Sophie Barker.

0: Le 10.37 abbiamo raggiunto la nostra, anzi le nostre ospiti di oggi. Do il benvenuto ad Alessandra Eva Modica e Silvia Brandolini. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a voi, siamo qui, tra l'altro vi abbiamo preso nel pieno delle prove dello spettacolo di cui stiamo per parlare, ovvero 15 metri quadri che sarà in scena al Teatro Monteverde il 15, 16 e 17 maggio, quindi tra pochissimi giorni.
1: Sì, prendi nella piccola pausa in cui noi non siamo in scena, quindi salutiamo i nostri colleghi Walter, Alberto e il nostro regista magico Stefano Colucci che stanno provando.
0: Va bene, quindi siamo proprio nel vivo e ci piace questa cosa.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, tre persone, una stanza di pochi metri quadri, appunto 15, e un equilibrio pronto a spezzarsi. Sono, diciamo così, le vicende interpersonali che partono innanzitutto dal rapporto tra un ragazzo e una ragazza, ma all'interno del quale si vanno ad intersecare anche le vite di altri due personaggi.
1: Sì, allora io interpreto Alice, Silvia accanto a me interpreta Elisa, e questo progetto nasce dalla voglia di raccontare quella che è la realtà dei millennial, dei trentenni di oggi, precari e costretti a condividere l'appartamento e a vivere quella che è la relazione amorosa con pochissima privacy e pochissime prospettive per il futuro. Che porta spesso, ecco, a un senso di incomunicabilità, diciamo, di oppressione, di mancanza di aria.
0: Quindi ecco, c'è sia la parte quella più interiore, diciamo, no, legata a questo, come hai detto tu, questo senso un po' claustrofobico, ma anche la parte proprio quella della precarietà che già ci arriva diretta con il titolo dello spettacolo, no? Questi pochi metri quadri che ci fa un po' riflettere proprio sulla attualissima precarietà non solo delle nuove generazioni.
1: Assolutamente sì, è uno spettacolo che dedichiamo ai nostri coetanei, ma invitiamo le generazioni boomer e Gen Z che ci prendono tanto in giro a venirci a vedere, perché guardate come stiamo vivendo, ragazzi, voi ce la fareste? Non lo so.
0: Allora Alessandra, tu sei, oltre ad essere in scena, sei anche l'autrice dello spettacolo, che però è diretto da Stefano Colucci. Com'è stato, diciamo così, anche un po' trasferire la tua idea del testo e le atmosfere che avevi in testa ad un'altra persona e poi anche farti dirigere da questa stessa persona all'interno dello spettacolo come attrice?
1: È un'esperienza incredibile, perché Stefano mi ha conosciuta indirettamente, perché è venuto a vedere uno spettacolo che ho fatto a dicembre dove recitavo ed ero autrice, non sono regista quindi non mi dirigevo, e noi eravamo alla ricerca di un regista, lui si è proposto ed è stato un atto di fiducia, un salto nel buio, perché non ci conoscevamo se non per amicizie comuni. È stata la persona giusta, perché possiamo dire che ha arricchito costantemente, continua ad arricchire ancora oggi, letteralmente lo sta facendo mentre parliamo, il testo con la sua visione. E secondo me, quando si parla di relazioni di coppia uomo-donna, questa autrice donna e regista uomo funziona, perché dalla divergenza di idee nasce la realtà che andremo a vedere.
0: Allora, faccio anche una domanda a Silvia: com'è stato invece lavorare rispetto proprio al tuo personaggio?
2: Allora, per il mio personaggio devo dire che per me è stata un'esperienza molto particolare, perché è un personaggio che vive in questa casa di 15 metri quadri e vive spesso anche nel silenzio, mentre nelle tante urla della casa lei, diciamo, soffre un po' queste urla e le tiene dentro e sta sempre lì un pochino, diciamo, poi a raccogliere i costi di queste situazioni, ma anche lei, diciamo, non è che si salva un po', come, perché c'è tutta una dipendenza affettiva tra i personaggi, e questa dipendenza affettiva, anche se lei non urla e sta sempre lì ad ascoltare, travolgerà anche lei. Quindi sicuramente è stata un'esperienza molto forte e che non vedo l'ora di portare in teatro nuovamente.
0: Allora, infatti, ah sì, scusami.
2: Sì,
0: ok, no, infatti hai detto tu nuovamente, proprio perché lo spettacolo ha debuttato a febbraio sul palcoscenico del Teatro IF e a distanza di 3 mesi praticamente. Cosa è cambiato anche rispetto, no, alla crescita dei personaggi?
1: assolutamente lo possiamo dire, è cambiato il mio personaggio. Il mio personaggio era una donna estremamente arrabbiata, adesso abbiamo trasformato la sua rabbia in vulnerabilità, cioè lo era già da prima, semplicemente adesso il pubblico vedrà una Alice molto più onesta con se stessa. E soprattutto abbiamo posto l'attenzione su una tematica che per noi è molto importante, ovvero la dignità dei sex worker, perché, piccolo spoiler, questo è il lavoro che fa Alice. Vedremo un personaggio che ancora non conosciamo e non vi abbiamo presentato, che è il classico uomo etero basic, come si rapporta ad una donna libera.
0: Ah, vedi, tra l'altro, come dire, dinamiche che oggi, insomma, di cui si sente parlare nella quotidianità, che però ancora non così tanto sentiamo magari all'interno di messe in scena, no? Nelle narrazioni. Esatto. Di queste performance. Bene, do un po' di informazioni. 15 metri quadri, abbiamo detto, di Alessandra Eva Modica, la regia è di Stefano Colucci, in scena insieme ad Alessandra Alberto Schiavo, Silvia Brandolini, che abbiamo con noi al telefono, Walter Maria Lancellotti. Lo spettacolo è al Teatro Monteverde il 15 e 16 maggio alle ore 21 e il 17 alle ore 17:30. Per informazioni, quali contatti possiamo dare per chi è interessato?
2: Allora, si può contattare direttamente il teatro e al numero che trovate sul sito, oppure al 349-6218-806, o potete trovarci sulla pagina Instagram 15 metri quadri. Mandateci un messaggio in direct, e se ci mandate un messaggio in direct e rispondete ad un piccolo questionario che vi facciamo, otterrete un ridotto.
0: Bene, allora grazie ancora ad Alessandra Eva Modica e Silvia Brandolini per averci presentato 15 metri quadri. A questo punto vi lasciamo alle vostre prove, come giusto che sia.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Grazie, a presto, ciao.
2: Grazie, ciao.

E dopo l'intervista che abbiamo fatto per 15 metri quadri, andiamo avanti con la musica. Vi ricordo che tra pochissimo, alle ore 11, inizieremo questa maratona dedicata a Radio Mami, ovvero la radio del liceo Mamiani. Diverse co-conduzioni da 30 minuti ciascuno, ma adesso andiamo avanti con Rosso Malpelo fino alle 11 e neanche a dirlo, lo facciamo con la musica. Questa è Diana Krall nella sua versione di The Look of Love.

Diana Krall, la sua versione di The Look of Love, che in realtà non risulta essere la più famosa, e infatti delle tante versioni che sono state realizzate di questo brano, la più popolare è sicuramente quella di Dusty Springfield, un'icona della musica pop inglese degli anni 60. Questo brano è del 1967, che tra l'altro compare anche all'interno della colonna sonora del film Catch Me If You Can, in Italia Prova a Prendermi, di Steven Spielberg, di un po' di anni fa, con protagonista Leonardo DiCaprio. Colonna sonora realizzata, come il più delle volte succede, a cura di John Williams per i film di Spielberg. Anche in questo caso però un brano edito c'è, appunto quello di The Look of Love, realizzato da Dusty Springfield. Dicevamo, Dusty Springfield, icona della musica pop inglese degli anni 60. Potremmo paragonare la sua popolarità in Inghilterra un po' come in Italia era è tuttora quella di Mina, e andandocene in Francia potremmo paragonarla alla popolarità che aveva Dalida.

l'avevamo detto, Dalida con la versione famosissima di Bang Bang. Le 10.55, tra pochissimo quindi avremo le prime due co-conduttrici di oggi per quanto riguarda Radio Mamio, e nel frattempo siamo entrati nell'ambito, a questo punto senza neanche volerlo, della musica italiana, e continuiamo così con gli ultimi due brani, e lo facciamo con un artista che si è fatta conoscere tra il 2018 e il 2019, è esplosa con il suo album Bingo, ma prima di pubblicarlo ha tirato fuori tutta una serie di singoli. So che sta lavorando tra l'altro a un nuovo lavoro, stiamo parlando di Margherita Vicario, e noi adesso appunto dal suo primo album Bingo ci andiamo ad ascoltare il brano Troppi Preti, Troppe Suore.

0: troppi preti, troppe suore. Intanto iniziano ad arrivare i ragazzi. Per quello che riguarda quindi Rosso Malpelo, ci stiamo per salutare e subito dopo la pausa pubblicitaria andiamo quindi con Radio Mamio. A tra pochissimo.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittaperta.it, la tua

una puntualità quasi svizzera, da cronometro svizzero, alle 14.01 parte Forno One, giovedì 14 maggio 2026, in diretta a radiocittaperta.it. Più o meno l'orario dovrebbe coincidere per chi ascolterà la replica di lunedì 18, mentre, come tutti sanno, l'orario e il momento della giornata lo sceglierete voi. Nell'eventualità scegliate di ascoltarci in podcast dal homepage di radiocittaperta.it, avete la possibilità di ritrovare questa, come tutte le puntate precedenti, non solo ovviamente del mio programma ma di tutte le trasmissioni, e ascoltarvele come e quando volete. Comincio col ricordarvi 340-197-4468 è il numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram. E Forno One può partire con il piede giusto, perché oggi abbiamo un ospite gradito in presenza qui negli studi di Casal Bruciato, ospite che introdurrò solo dopo aver fatto partire la sigla, perché partecipa nell'ambito della rubrica Ascolti Doc, che ha la sua apposita sigla.

0: Allora, visto che l'ospite è qui, insomma, di solito mi prolungo un po' con la sigla quando devo raggiungere l'ospite telefonicamente. Abbiamo la fortuna di avere qui presso gli studi della radio Gianmarco Ferri, chitarrista e compositore, perché è appena uscito un suo album. Ben arrivato.
1: Grazie Fabrizio, eccoci qua.
0: Allora, Sweet and Lovely, questo è il titolo dell'album, giusto?
1: Sì, Sweet and Lovely, corretto.
0: Bene, bene, però come ti ho sapientemente istruito, di tutto ciò parleremo, insomma, a tempo debito, perché questa rubrica si chiama Ascolti Doc, proprio perché costringe, ovviamente, benevolmente il nostro ospite a partecipare a questa trasmissione portando in dote un proprio brano black del cuore, e attraverso il racconto dei motivi che hanno portato a questa scelta magari cominciare a capire bene chi abbiamo di fronte, ossia che l'uomo dietro l'artista, come si vuol dire in questi casi, cioè magari un approccio un po' diverso, oltre che rompere un po' il ghiaccio con gli ospiti, serve anche per far sì che chi ci ascolta magari da quello che è il tuo gusto personale possa, come dire, intuire qualcosa della tua personalità e della tua sensibilità artistica che magari da un'intervista tradizionale non è detto che affiori. Quindi, dopo tutto questo pippone iniziale, riprendo fiato lasciandoti il microfono e chiedendoti che cosa hai scelto e per quale motivo.
1: Ho scelto un brano di un compositore, Hal Hoffman, che è un compositore degli anni 30, insomma un contemporaneo di Gershwin, di tutti questi compositori del grande American Songbook, e il brano in questione è una versione di Dexter Gordon di Headaches, appunto una vecchia canzone, non appunto di Dexter Gordon, ripeto, ma una sua versione con un gruppo di eccellenza, perché è un sestetto con vibrafono Bobby Hutcherson, pianoforte Barry Harris, mi correggo, quintetto, quindi con sax, vibrafono, piano, Bob Cranshaw al contrabbasso e Bill Higgins alla batteria, quindi un gruppo di tutte star.
0: Beh, insomma, questo diciamo è quello che tra virgolette l'enciclopedia riporta, ma adesso invece raccontaci che cosa ti ha colpito particolarmente di questo brano al punto da, diciamo, da proporlo qui come se fosse un tuo, come dire, particolare importante momento musicale.
1: Beh, è un brano apparentemente molto semplice, perché appunto, come sappiamo, queste vecchie canzoni sono appunto delle melodie molto semplici, molto orecchiabili, nel senso che dovevano essere adattate a musical, dovevano prendere il grande pubblico, erano un po' i pezzi pop dell'epoca. Questa versione qui in particolare mi piace perché ci sono tante sfumature, nel senso che questo gruppo di musicisti, quindi Dexter Gordon con Barry Harris, quindi una, voglio dire, una collaborazione particolare, perché sono due musicisti sì molto simili ma anche diversi stilisticamente. C'è Bill Higgins alla batteria, che anche ha a che fare molto con loro ma ha tante differenze. C'è il vibrafono, quindi uno strumento, diciamo, tra virgolette, nuovo per l'epoca, e ogni diciamo solo di questa versione per me è una lezione di jazz, perché appunto sono molto diversi fra di loro, ma messi lì in un contesto così semplice, perché questo brano ha un'armonia molto semplice, molto, diciamo, tradizionale, mi fa veramente rendere conto di quante possibilità può dare questa musica. L'ho ascoltato quando ero molto piccolo, diciamo molto piccolo no, perché avevo circa 17-18 anni, e ho pensato subito che attraverso il linguaggio del jazz si possono esprimere dei concetti molto diversi fra di loro, nonostante appunto abbiamo degli accordi alla vista molto, non voglio dire banali, ma molto diatonici, ecco.
0: Beh,
1: questo
0: io,
1: mi ha colpito,
0: insomma, ovviamente. Poi il jazz riesce in qualche maniera anche a nobilitare e a complicare tra virgolette cose apparentemente semplici, ma sempre diciamo nell'ottica di un come dire, di un maggiore profondità della riproduzione. Ma poi, insomma, io sono sempre stato il fautore del concetto che un pezzo anche pop, che potrebbe sembrare banalissimo, di 3 minuti bisogna saperlo fare, quindi insomma non è così scontato che poi il pop coincida per forza con qualche cosa di banale o di superficiale, insomma io penso che anche questo vada tenuto in considerazione, no?
1: Condivido.
0: Bene, senti, per non togliere spazio al brano, che già vedo che è un pochino lunghetto, e vediamo se ci ci parliamo sopra e lo sfumiamo, ti chiedo l'ultimo sforzo, ossia quello di sostituirti allo speaker ufficiale, riannunciare il brano così lo facciamo partire.
1: Molto bene, questa è Headaches, Dexter Gordon.

0: Di comune accordo con il nostro ospite abbiamo deciso di sfumare questo bel brano scelto come brano del Black del Cuore dal nostro ospite Gianmarco Ferri, Heartaches, Dexter Gordon, questi dolori di cuore, insomma questi malanni del cuore, insomma siamo sempre con il cuore gonfio quando sentiamo questi assolo veramente che sono scolpiti nella roccia, veramente una qualità di scelte di timbri, di suoni veramente spettacolare. Complimenti per la scelta Gianmarco e possiamo tranquillamente passare alla seconda parte della nostra chiacchierata, quella che ti riguarda più direttamente, perché appunto dicevamo che Sweet and Lovely è un album recentemente pubblicato dall'etichetta indipendente Wow Records. E insomma raccontaci come nasce, anzi cominciamo a dire chi sei, perché ovviamente molti approfitteranno di questa circostanza per, come dire, entrare in contatto per la prima volta con questo nuovo artista e questa nuova proposta. Aspetta, vai.
1: Ok, io sono chitarrista, prevalentemente jazz, la musica che mi piace da sempre, differentemente magari ad altre persone che si approcciano alla chitarra, che passano un po' per il rock, blues. Per me il jazz è stato quasi da subito il primo amore, nonostante non ho iniziato da piccolo, avevo circa 13 anni durante gli anni del liceo. Geograficamente vengo dal Molise, la regione cosiddetta che non esiste, ma in realtà esiste.
0: È un posto, come?
1: Posto molto bello. Vivo a Roma da circa 2 anni. Prima di Roma ho studiato negli Stati Uniti, a Boston, a questa scuola, forse qualcuno conosce, Berklee College of Music. Dopo, diciamo, come molti italiani che si trovano lì, che hanno avuto lo stesso, diciamo, excursus, perché durante Umbria Jazz ogni anno distribuiscono delle borse di studio questi docenti di questa scuola americana, e come tanti altri italiani abbiamo avuto questa possibilità di fare questa esperienza così importante. Per me ha avuto un particolare impatto. E dopodiché però volevo da sempre tornare in Italia, e quindi ho detto Roma è l'unico posto. Per fortuna Roma è ancora una realtà solida per la musica, in particolare per la musica jazz, e quindi adesso mi trovo qui.
0: E questo disco?
1: Questo disco è il mio secondo lavoro da leader, ed è un progetto interamente in trio, diciamo, come mi piace seguire i grandi di questa musica, anche a me piace inserire in questo lavoro sempre canzoni già esistenti, quindi cosiddette canzoni dell'American Songbook e dei brani originali. E il disco vede la partecipazione di Luca Santaniello alla batteria, anche lui molisano, trapiantato negli Stati Uniti, vissuto 20 anni a New York, ha avuto tantissime esperienze, tante collaborazioni importanti, e al basso famosissimo bassista americano che si chiama Doug Weiss, che adesso vive in Europa a Berlino, quindi anche lui è ritornato, diciamo, ha lasciato il suo paese.
0: Ha scelto di venire in Europa.
1: Okay. Esatto.
0: Senti, questa esperienza negli Stati Uniti, che cosa, al di là, insomma, immagino dell'apprendimento, perché ovviamente uno va lì anche solo andarci per il fatto di imparare un approccio diverso da quello che possono essere le scuole italiane, insomma entrare in contatto con musicisti di tutto il mondo. Però che cosa ti è rimasto più profondamente radicato dopo questa esperienza? Intanto, quanto dura l'esperienza?
1: Sono circa 4 anni, e per farvi capire equivale a un triennio del conservatorio. Ecco, lì dura 4 anni il primo ciclo di studi prima di un eventuale master, che corrisponderebbe a un biennio, ecco, per farvi capire.
0: E tu quando sei andato lì, era la prima volta che andavi in America, è stato come tutto, come dire, una novità, tutto, insomma, sei arrivato proprio da assoluto principiante?
1: Sì, più che altro avevo viaggiato un po' come appunto ragazzino con i genitori, mai fatto esperienze di questo tipo, quindi come un semplice ragazzo del Molise ritrovato tra queste grattacieli, che poi vabbè, Boston tra l'altro è una città molto alla portata d'uomo, non è New York,
0: sì, o è un po' più
1: Los
0: europea,
1: Angeles.
0: No, per certi
1: corretto,
0: versi.
1: Sì, corretto. E, quindi sì, assolutamente un impatto importante. Rispondo alla tua domanda, la cosa che insegnate di più, beh, a parte il fatto che, ecco, jazz ritengo che la loro cultura è cultura americana, poi voglio dire è stata influenzata da armonie europee, però rimane comunque la loro musica, secondo me. Quindi questa cosa qui l'ho sempre pensata e c'è sempre stato un voler provare a vedere come veniva fatta in modo originale, ecco. Però ecco, la cosa più importante è sicuramente il rispetto e la sincerità per la musica, perché diciamo lì sono abituati ad avere sempre persone brave intorno a loro che suonano a livelli alti e nessuno si sente mai arrivato, quindi sempre la cosa di studiare, migliorare se stessi in primis, non per sorprendere il pubblico o per, ecco, il cosiddetto fare show, ma solamente per un proprio miglioramento interiore e quindi per la musica. Questa cosa l'ho ritrovata molto meno quando invece sono tornato in Italia, ti dico la verità.
0: Guarda, non mi dici niente di nuovo, e anzi, per quello che può essere la mia sicuramente superficiale esperienza di contatto con musicisti anche di nome, insomma, di nomi importanti, quando vengono dall'altra parte dell'oceano, spesso e volentieri sono di una disponibilità e di una, tra virgolette, umiltà, comunque una semplicità nel senso più nobile del termine, che insomma ti sorprende abbastanza, perché avrebbero tutto il diritto o comunque tutta, diciamo, il curriculum per essere anche altezzosi, essere capricciosi, insomma. Però a me, per mia fortuna, e vedo che anche per te la stessa cosa, ciò non è mai accaduto, anzi sono stati dei maestri anche in questo, nel senso che loro, con il loro sorriso, con la loro disponibilità e la loro quasi immediata empatia, fanno da maestri anche in questo. Cioè tu capisci che intanto devi abbassare le penne, come si dice in questi casi, e che poi soprattutto dal dialogo, dalla contaminazione, dal confronto e dal rispetto reciproco nasce tutto, sia nella musica che al di fuori della musica. Quindi penso che anche a livello di esperienza umana sia stato lo stesso tipo di insegnamento, no?
1: Sì, assolutamente. E poi la verità è che più cose sai, più ti senti insicuro, almeno a me così, nel senso che più cose conosci, più sembra che devi andare, devi continuare
0: ad approfondire,
1: a fare ricerca, certo, nel tuo settore, esatto, questo penso.
0: Senti, e di questa ricerca, di questa, come dire, smania, se vogliamo, anche di, come dire, di guardare avanti e di, e appunto di costruire, questo disco che cosa riporta? Cioè, come questa tua esperienza si traduce poi a livello musicale e soprattutto a livello compositivo, perché alcuni brani, come dicevi, sono di tua composizione.
1: In questo caso in particolare il disco è, dicevo, interamente in trio, quindi un tipo di formazione molto importante nel jazz, e molto challenging dall'altro lato, perché appunto non c'è nessuno strumento che ti può sostenere, ma sei tu, diciamo, che tra virgolette dai una direzione ai brani, a tutto quanto. Però è un tipo di formazione che mi piace particolarmente, perché appunto la parte divertente di questa musica è che ci lascia tanta libertà, con molte regole ovviamente, però il trio in particolare è la sfera perfetta per diciamo creare di più, e ovviamente pensando all'armonia, pensando a tutte le regole di questa musica, però dando una propria interpretazione del linguaggio del jazz. Quindi magari non necessariamente pensare di giustificare tutte le note, anche perché ricordiamo col trio, in particolare con la chitarra, è un po' diverso dal trio col piano, che diciamo i pianisti possono giustificare tutto con la mano sinistra, invece con la chitarra abbiamo gli accordi e abbiamo le linee melodiche, quindi diciamo fare tutte e due le cose insieme non è sempre possibile come un pianoforte. Però ecco, ripeto, diciamo in una formazione di trio penso di meno a giustificare tutto quello che faccio, ma l'idea è più che altro di creare al momento con gli altri musicisti, quindi più diciamo i musicisti sono affiatati, più condividono la stessa lunghezza d'onda, più possono succedere delle cose veramente belle. E infatti mi piace particolarmente in questi ultimi tempi diciamo suonare in particolare questo, diciamo più che altro in trio che con piano.
0: Come ma il disco precedente era sempre in trio?
1: Disco precedente invece no, era con pianoforte, quindi quartetto più classico, tradizionale.
0: Vabbè, quindi insomma in questo caso hai voluto proprio sfidare le tue anche, come dire, capacità di costruzione e di amalgama, immagino.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, senza aspettative. Non vedo mai dischi come deve essere il prodotto perfetto o qualcos'altro. Sì, deve essere un prodotto assolutamente di qualità, però diciamo lo vedo un po' come mettere un punto su un momento storico e dire ok, questo sono stato in questo determinato periodo, poi magari 2 anni dopo manco ti piace più, però sicuramente imparare ad accettarsi, che è una cosa pure importante di questa musica, credo, no?
0: Certo, senti una cosa, questo disco è appena uscito. Ci sono occasioni per ascoltarvi dal vivo? Avete previsto, magari in vista della stagione estiva, di avere delle occasioni per farlo ascoltare live?
1: Allora, lo abbiamo appena presentato, il disco è uscito ad aprile, ci sono stati 2 bei concerti, beh, ricordo e poi rispondo alla domanda, sono stato uno a Roma presso il Cantiere, che immagino conosci, a Trastevere, e uno presso la mia città, a Campobasso, e abbiamo presentato questo disco, purtroppo non con Doug al basso, ma abbiamo avuto un grande ospite, Dario De Ida, che ha preso, diciamo,
0: poteva andare peggio
1: quindi sono stati 2 concerti molto belli dove abbiamo avuto la possibilità di presentare la musica, così diciamo è stato abbastanza immediato dopo l'uscita dal disco, in genere il contrario, e difatti adesso in genere mi capita che devo sempre aspettare un po', sto lavorando per riportare questo trio in giro, per il momento non c'è ancora un tour diciamo ufficiale, però ecco, sto lavorando per l'inverno, sai come sono i tempi comunque.
0: Certo, anche perché poi un problema che penso che avrai riscontrato pure te è che dopo il Covid c'è stato un pochettino un rimescolamento proprio delle regole e delle possibilità dei live. Ecco, il Cantiere per esempio è uno dei rari, delle piccole isole felici, perché in realtà ha continuato esattamente con la stessa formula, mentre invece tanti posti si sono un po' dovuti riadattare anche con il discorso del food and beverage, perché ovviamente per pagare gli artisti

0: Però per l'estate molte cose, molti giochi erano già fatti, no?
1: Sì, adesso per i club, d'estate il festival è un altro discorso, però adesso anche i club fanno programmazione ma 6 mesi prima, tantissimo. Infatti la cosa difficile è magari non tanto avere la data, ma magari hai una data 7-8 mesi prima e vuoi bloccare dei musicisti, non è così facile, perché magari chissà cosa vai a fare da qui a 8 mesi, insomma.
0: Se già ti sei impegnato, poi è difficile sfilarsi, certo. Senti, in maniera molto, come dire, conforme agli insegnamenti della scuola che hai frequentato, parlavamo appunto dell'impostazione proprio dell'abito mentale alla quale vengono portati gli alunni, per così dire. Ho con piacere, anche con curiosità, constatato che, avendoti lasciato la scelta del brano tuo con il quale chiudere la nostra intervista, cosa che verrà a breve perché insomma sappiamo che il tempo è tiranno, hai scelto, invece di un tuo brano, hai scelto di utilizzare come brano di presentazione, tuo biglietto da visita, un classico, a proposito di grandi classici. Intanto, perché questo e perché non un brano tuo, se la domanda è lecita?
1: Ok, ho scelto, appunto, lo presento, This Foolish Things, un brano sempre che è simile a questo che abbiamo ascoltato come storia, vecchio compositore, brano suonato da tutti, cantato da tutti. Però, un'altra cosa che non ho detto prima, di quando prendo un brano già esistente e cercare di farlo a modo mio, quindi in questo caso questa versione che stiamo per ascoltare non è una ballad, in genere questo brano si presenta sempre come ballad, è un brano fatto double time, cosiddetto double time fill, e l'idea dietro questo brano è un po' cercare di prendere le sonorità di un pianista che mi piace particolarmente, che è Ahmad Jamal, e portarlo un po' come trio con la chitarra, che, ecco, non dico di averlo fatto, però l'idea
0: era
1: quella di rubare, tra virgolette, prendere in prestito degli arrangiamenti, delle scelte stilistiche di Ahmad e portarle un poco in questo brano e trasmettere questa cosa che diciamo lui mi dà particolarmente spesso, che è la gioia e la felicità, no, di questa musica, che è un aspetto fondamentale, secondo me deve trasmettere questo, non è l'unico aspetto ovviamente, però io ci faccio molta importanza, ecco, ci deve essere in qualche modo.
0: Bene, allora ricordiamo per l'appunto il nostro ospite odierno, Gianmarco Ferri, chitarrista e compositore, che ha appena pubblicato il suo Sweet and Lovely album in trio, l'è venuto a presentare qui negli studi di Radio Cittaperta.it. A proposito di questa nostra chiacchierata, lo dico a beneficio del nostro interlocutore e di chi ci ascolta, di questa mezz'oretta trascorsa insieme verrà generato un specifico podcast che ovviamente ti metterò a disposizione per comodità tua e nostra, e quindi avrete la possibilità, oltre al podcast canonico delle 2 ore, di ascoltare semplicemente la chiacchierata, che va a concludersi con questo brano These Foolish Things, che ha dei, come dire, precedenti molto illustri, da Nat King Cole a Era James, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, insomma chi più ne ha più ne mette, addirittura James Brown leggo da qualche parte. Quindi io ringrazio il nostro ospite Gianmarco Ferri, ovviamente in bocca al lupo per questo e tutte le prossime tappe della tua carriera musicale. Ovviamente tienici presente per qualsiasi comunicazione che riguarda gli sviluppi futuri di questo e dei prossimi lavori, quindi insomma saranno sempre gradite le tue visite e le tue notizie. Grazie ancora Gianmarco.
1: Grazie.
0: Non so se devi salutare qualcuno, se vuoi chiudere con una frase.
1: Io ringrazio te e quello che fai per la musica, perché oggigiorno è sempre più raro trovare queste realtà.
0: Grazie, troppo buono, mi confondi e mi commuovi. Allora, con il suo trio, Doug Weiss, Luca Santaniello e appunto Gianmarco Ferri, ascoltiamo These Foolish Things. Grazie ancora.
1: Grazie Fabrizio.

14:44 per chi ascolta la diretta di giovedì 14 maggio 2026. Forno One, Fabrizio, Mr. Forno One al microfono. Abbiamo salutato con piacere, congedandolo dagli studi di Radio Città Aperta, il nostro ospite in studio, Gianmarco Ferri, chitarrista che ha appena pubblicato un suo secondo lavoro intitolato, come abbiamo detto, Sweet and Lovely in trio. Il brano scelto per chiudere la nostra chiacchierata è un classico, uno standard di quelli appunto che abbiamo ascoltato in tante versioni, era These Foolish Things, e nella versione in trio diciamo fa la sua porca figura. Come spesso ci accade, poi si passa all'ascolto di una novità fresca di stampa. È da poco uscito infatti l'album di debutto, in questo caso di un grande, diciamo una promessa del jazz d'oltreoceano, Brandon Woody, trombettista, che ha appena fatto uscire questo For the Love of It All, da cui abbiamo ascoltato questa Never Gonna Run Away, credo sia il brano che apre il disco, in cui emerge la voce di Imani Grace, che appunto si unisce al resto della band. Un disco molto interessante da ascoltare. E come spesso ci accade, la scaletta è integrata da brani di artisti che fanno gli anni in questi giorni. Quello che vi faccio ascoltare adesso, perlomeno come autore, nasce proprio il 14 maggio e per il sottoscritto è stato sempre, come dire, un punto di riferimento imprescindibile per quello che fa, per quello che ha fatto, per quello che dice, per quello che scrive. Si tratta di David Byrne, che nasce il 14 maggio del 52. Non credo che sarà l'unica incursione nel repertorio di David Byrne, ma qui andiamo sul sicuro, perché un album storico che era Remaining Light qualche anno fa è stato riproposto per intero, riveduto e corretto da una cantante che non, diciamo, non è nuova alla frequentazione di questa trasmissione. Quindi Once in a Lifetime, nella versione di Angelique Kidjo, per fare gli auguri a David Byrne.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Eh beh, ci voleva, insomma, uno degli omaggi che la scaletta di oggi prevede per ricordare l'anniversario della scomparsa di Doris Day, che insomma, al netto della grande popolarità come attrice, insomma, ha fatto una quarantina di film in 30 anni di carriera, quindi insomma in 20 anni, scusate, di carriera, e indubbiamente è un personaggio che lega la sua popolarità proprio alla immagine molto accattivante, sorridente, è stata praticamente un simbolo del dopoguerra americano, quindi del grande successo della cultura americana anche oltre oceano. Questa era la sua versione, forse una delle più celebri insieme a quella di Nat King Cole, di un classico della musica cubana, Quizás, Quizás, Quizás. Qui invece è Perhaps, Perhaps, Perhaps. Ricordiamo appunto Doris Day, che ci lasciava il 13 maggio del 2019. 13 maggio, se non ricordo male, è anche il giorno del compleanno di uno degli artisti più, come dire, spesi e più celebrati qui da 4NO1. Stavolta lo facciamo con un solo brano, non basterebbero ore e ore di trasmissione per omaggiarlo come merita, però arriviamo agli spot di metà trasmissione facendo gli auguri in ritardo a Stevie Wonder con uno dei brani che preferisco, che si intitola You Haven't Done Nothing.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
3: Radio Città Aperta.

0: E questi erano Stevens and Foster, I Want to Be Loved, che è stato il brano da me, come dire, ricevuto da parte appunto del nostro invitato di oggi, il nostro ospite che è già un vecchio abitué della nostra radio, Leo Mastropierro. Ci sei?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, questo è un brano da lui suggerito proprio perché rientrerà un pochettino nel mood, nelle atmosfere di questo ormai tradizionale appuntamento di primavera che torniamo volentieri ad accogliere perché rientra molto nel mood e nello spirito di Forno One. Quindi Leo, torniamo a parlare di Roma Soul City All Dayers nella versione 2026. Raccontaci brevemente, per chi non ne fosse al corrente, di che cosa si tratta e che cosa succederà il prossimo sabato.
1: Allora, dunque, sabato ai Vini Spettinati, un locale che sta a Campo Barbarico 80 a Roma, facciamo la 18ª edizione, quindi ormai siamo prossimi ai 20 anni di Roma Soul City. Prima era l'All Nighter, adesso l'abbiamo spostato in una versione diurna, quindi dalle 17 all'1 di notte circa. Ed è una serata, un evento interamente dedicato alla soul music. Soul music non ci sono gruppi dal vivo, ma suonata esclusivamente da DJ con dischi originali dell'epoca che vanno dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Questo in breve, proprio in breve. Roma Soul City, che è un evento
0: ormai proprio di respiro più che internazionale, insomma, cioè vengono da tutta Europa, se non ricordo male, no?
1: Sì, abbiamo sempre, comunque noi come guest, a parte qualche italiano, che comunque sono DJ validissimi in Italia ormai, perché diciamo come serata del North and Soul in Italia ormai si fanno da più di 20 anni. Addirittura credo che Genova sia tipo 25 anni, una cosa. E, dicevo, siamo ormai inseriti, come dicevi appunto tu, siamo ormai inseriti in un circuito internazionale di appassionati di North and Soul che vengono un po' da tutta Europa, non solo dall'Italia, ma un po' da tutta Europa, sì. Questo ormai da addirittura abbiamo delle persone che tutti gli anni ormai, ma da 10 anni, vengono tutti gli anni, è una cosa, insomma, aficionados proprio incredibili.
0: Ormai vecchi amici.
1: Esatto, esatto.
0: Senti,
1: è una serata.
0: Di, scusa.
1: È una serata che si balla, nonostante uno possa pensare che il soul sia una musica lenta, adatta solo all'ascolto, invece è una serata proprio da ballo. Infatti, tra l'altro, i Vini Spettinati con la pista in parquet aiuta molto in questo.
0: Dicevi appunto che da evento tipicamente notturno si è trasformato in un evento che parte dalle 5:30 del pomeriggio.
1: Sì, dalle 5 del pomeriggio, sì.
0: Però
1: è una scelta, ecco, non legata solo all'età nostra che ormai
0: che avanza,
1: ma anche ci piaceva l'idea, comunque è un'idea che hanno anche altri questo tipo, anche altri tipi di serate uguali a questa, appunto altre serate in Europa e in Italia di soul, di iniziare l'appuntamento già dal pomeriggio. Non è detto che, insomma, per ballare bisogna fare per forza le ore piccole o bisogna iniziare per forza tardi.
0: Poi insomma il fatto stesso che questa formula, che è già qualche anno che avete adottato, la state ripetendo, vuol dire che riscontra anche il favore dei partecipanti, no?
1: Sì, sì, certo. È chiaro che all'inizio magari farle entrare nell'idea alle persone che un evento possa cominciare il pomeriggio non è facilissimo, ma poi insomma anche perché a parte qualche eccezione, come dicevamo, l'età media comincia a essere un pochino alta, forse questo è anche un motivo, insomma, no?
0: Sì, beh, indubbiamente, però questo si badi bene, non vuol dire automaticamente l'effetto balera della Riviera Romagnola, nel senso che non è, l'atmosfera che si respira, sì, è ovviamente un'atmosfera, diciamo, dalle connotazioni, come dire, cronologiche e temporali abbastanza nette, però
1: sì.
0: Mi hai detto che negli anni passati c'è stata anche un'ottima partecipazione da parte delle generazioni più giovani.
1: Sì, no, diciamo, guarda, perché è vero che c'è gente anche molto grande che viene alle serate nostre. Considera che, ti faccio un esempio, uno dei più grandi DJ che è Soul Sam, ormai è ottantenne, ancora fa le serate, cioè dei dischi sempre da stessi.
0: Ma guarda, però, diciamo, se siamo in attesa del nuovo album di Paul McCartney e dei Rolling Stones, non dobbiamo meravigliarci più di tanto,
1: esatto,
0: ovviamente.
1: No, però comunque è un evento che per fortuna attira anche un pubblico molto giovane. Tra l'altro c'è un grosso ritorno sia in Italia che all'estero del Northern Soul, soprattutto appunto tra i ragazzi molto giovani. Questa è una cosa che mi fa piacere, insomma, perché comunque
0: non è solo revival, insomma.
1: Sì, e si crea anche un ricambio, no?
0: Certo,
1: un ricambio
0: certo
1: generazionale.
0: Senti, facci una breve, come dire, lista dei selector che si seguiranno alla console, sì, di questa serata.
1: Allora, come da qualche anno ormai, l'apertura la fa Aldo Ricciardi, privilegiando una selezione, diciamo, un più lowrider, quindi un pochino più lenta. E poi ci sono i tre resident organizzatori, che sono io appunto, Marco Dall'Asta e Carlo Campaiola. E l'ospite questa volta sarà Matt Fox, che è un DJ tedesco molto quotato, che è specializzato in crossover, ne si intende un soul che va dalla fine degli anni 60 agli anni 70, tempi piuttosto non velocissimi, perché comunque il soul un po' negli anni 70, passami il termine, si rallenta, no? Quindi, però parliamo sempre di musica molto ballabile per gli appassionati. Poi la cosa interessante è che non sono i soliti brani che uno, a parte i classiconi della Motown, che
0: non possono mancare, certo.
1: Non possono mancare, ci sono tante cose, tanti dischi rari, tanti dischi mai ascoltati prima, che differenziano un po' un DJ solo da un altro, no?
0: Ma guarda, io non ti nascondo che, oltre che all'ammirazione per quello che fate e ormai l'amicizia che ci lega, io poi alla fine ogni anno ti invito, anche perché mi tiri fuori sempre un paio di chicche che poi io riciclo alla grande nelle mie playlist, e quindi ti rubo il mestiere. Quindi mi fa molto piacere che tu tiri fuori dei nomi per me assolutamente sconosciuti e che sono comunque sempre molto piacevoli e una sorpresa per le orecchie. Quindi, insomma, continuate così, ecco quello che volevo dire.
1: Grazie, ti ringrazio. Il bello del Northern Soul è proprio quello, cioè scoprire cose nuove, nel senso, mai sentite prima, magari vecchi dischi che però, che era poi come è nato un po' il Northern Soul, cioè nel senso che gli inglesi andavano in questi negozi e vedevano i dischi che magari erano scartati oppure così meno conosciuti, che però erano ballabili e li facevano conoscere ai DJ, li proponevano nelle serate. E quello un po'
0: e voi
1: spirito
0: su quella falsa riga lo continuate a fare ai giorni nostri.
1: Sì, anche se come dicevamo non disegniamo nemmeno a volte i classici, se il pezzo è bello, non è per forza una ricerca del disco caro, che purtroppo spesso considerando il prezzo dei dischi e soprattutto di questa realtà, non è solo una ricerca del disco caro, ma anche un discorso di qualità, ecco, di cercare di proporre, di fare una selezione di qualità, proponendo anche classici ovviamente da un dollaro, ma qui non si parla di soldi, ma insomma si parla di musica, ecco.
0: Sì, sì, beh, ci sono delle perle che insomma sono belle indipendentemente dallo scontrino che le accompagna, insomma.
1: Esatto.
0: Allora, ripetiamo brevemente le coordinate per questo sabato di grande musica che ci aspetta appunto ai Pini Spettinati. Riparti un attimo con il nome, gli orari e tutto il resto.
1: Quindi noi faremo Roma Soul City All Dayer sabato 16 maggio dalle 17 a l'una di notte ai Pini Spettinati, che si trova in via Campo Barbarico 80 a Roma.
0: Tra l'altro una zona abbastanza raggiungibile, facilmente raggiungibile anche con la metro, insomma, considerando il fatto che il sabato la metro chiude alle 1:30, uno si può anche organizzare senza,
1: esatto,
0: bisogno di dover prendere la macchina. Anche la zona ormai è molto,
1: sì,
0: attrezzata e ricca anche di offerte di food and beverage per chi volesse, insomma, anche arrivare già mangiato, come si dice in
1: questo. Ma non solo, anzi, ti aggiungo che avendo un bellissimo spazio all'aperto cominciando dal pomeriggio c'è anche la possibilità per chi volesse cenare di uno stand di dove c'è street food, ci sarà uno chef, insomma, che ci sarà un barbecue, quindi insomma volendo c'è la possibilità
0: di mangiare lì. Considerando appunto che uno può decidere magari di fare una piccola pausa e prendersi qualcosa per poi ricominciare a ballare, potrebbe essere un'ottima occasione.
1: Soprattutto se uno non vuole andare via, arriva presto e non vuole andare via e vuole rimanere lì.
0: Certo. Allora, io ti ringrazio, lei ovviamente ti auguro che le cose vadano come sono andate le precedenti edizioni, ormai siete maggiorenni, quindi insomma...
1: Ormai ci avviciniamo ai 20 anni.
0: Bene, bene. E così come in introduzione mi hai consigliato l'ascolto del brano che ancora scorre sotto le nostre voci, Stevens and Forest, I Want You to Be Loved, ci salutiamo con un'altra scelta di Leo... Collins and Collins, At the Top of the Stairs. Grazie ancora e buon sabato a tutti.
1: Grazie a te, grazie.

Facciamo un breve passo indietro. Ovviamente non avevo introdotto l'intervista a Leo Mastropierro, protagonista e organizzatore dell'evento di sabato prossimo ai Pini Spettinati qui a Roma, Roma City Soul All Dayer, che abbiamo voluto invitare proprio perché è un tipo di musica, il Northern Soul, che spesso ci fa piacere ascoltare da queste parti. Lo abbiamo congedato con l'ascolto di Collins & Collins At the Top of the Stairs, un brano espressamente suggerito tra quelli che verranno suonati dai DJ dell'evento di sabato prossimo, e da lì siamo tornati a celebrare il compleanno, che cade proprio oggi, di David Byrne, con questa Memories Can't Wait, da un album storico, Fear of Music, dei Talking Heads, per appunto festeggiare David Byrne, e lo abbiamo fatto attraverso le note dei Living Color dal vivo. Torniamo per un attimo a festeggiare la grande Doris Day, perché dicevamo appunto del doppio binario, sia dal punto di vista musicale che soprattutto dal punto di vista cinematografico. Ricordiamoci che è stata una delle attrici scelte da Alfred Hitchcock per uno dei più celebri film del periodo degli anni 50, L'uomo che sapeva troppo. Doris Day era sia attrice che autrice di una canzone cantata in un momento topico del film con James Stewart. Andiamoci a sentire però la versione di Che Sera Sera, perché a noi piace sempre farlo un po' strano, attraverso la riproposizione che hanno fatto anni dopo il gruppo di Sly and the Family Stone, Che Sera Sera, Whatever Will Be Will Be.

Niente male, ragazzuoli. Questa era Doris Day in un classico, Blues in the Night, va bene anche di pomeriggio il blues. Un brano composto da Harold Arlen, che qualche settimana fa all'interno di Forno One abbiamo celebrato in occasione dell'anniversario, il 40° della sua scomparsa, un grandissimo compositore. Ricordiamo, tra i brani da lui composti c'è Stormy Weather, c'è Over the Rainbow dal Mago di Oz, insomma sicuramente un sinonimo di grande qualità. E a proposito di qualità, ci è giunta una richiesta da parte di Antonietta al 340-197-4468 che ci dice: visto che festeggiate i compleanni caduti in settimana, vi ricordo che l'altro ieri, 12 di maggio, è stato il compleanno del grande Steve Winwood, e ci suggerisce di festeggiarlo con un brano da lui composto e suonato con una super band che è durata lo spazio di un LP, ma che è l'EP. Quindi ascoltiamoci Can't Find My Way Home dai Blind Faith di Steve Winwood, è un po' limitativo, di Steve Winwood, Eric Clapton, Ginger Baker e Rick Gretsch. Can't Find My Way Home, per fare gli auguri anche al grande Steve Winwood.

Non sarò mai troppo riconoscente ad Antonietta, l'ascoltatrice che ci ha scritto al 340-197-4468 per ricordarci del compleanno avvenuto l'altro ieri di Steve Winwood, 12 maggio, quindi insomma ottima occasione per ascoltare questo brano che tuttora mi fa venire la pelle d'oca. Ricordiamo, Steve Winwood scrisse questo brano a 21 anni, ma lui sembrava già vecchio all'epoca, avendo composto Give Me Some Loving credo a 15-16 anni, quindi insomma veramente un enfant prodige, e tutto sommato ancora a 78 anni gliela molla parecchio. Grazie ancora Antonietta. E adesso per tornare finalmente ad ascoltare, anzi per tornare a parlare di David Byrne, ma finalmente sentirlo suonare la sua musica in vista del tour che lo vedrà tornare sul suolo italiano in giugno. È stato a febbraio per un paio di date che hanno fatto spellare le mani agli spettatori che stavano a riempire il Teatro degli Arcimboldi a Milano. Tornerà per altre tre date, 23 giugno a Bari, Lucca il 25 e a Marostica il 26 giugno. E per avere un'idea di quello che è lo spettacolo che aspetta i fortunati possessori dei fortunati, anche diciamo ricchi possessori dei biglietti di questo Who is in the Sky? No, Who is the Sky, il nome del tour e dell'album. Andiamoci a sentire una versione un po' particolare di questo live che lui nel mese di dicembre ha voluto effettuare presso i Tiny Desk, insomma il classico NPR concerto. Questa è Everybody Laughs nella versione Tiny Desk Concert, David Byrne.

Deve essere un po' particolare riuscire, come dire, a concentrare in poco spazio, perché tiny desk vuol dire proprio una scrivania piccolina, caratteristica di questi live NPR concerts, una band molto molto, come dire, numerosa e abituata a degli spazi enormi, insomma fanno proprio dell'ampiezza del palcoscenico a disposizione una delle caratteristiche del loro live, che come nel precedente American Utopia immagino essere particolarmente ricco e affascinante. Vediamo un po' se riusciamo a sentire un altro pezzetto da questo Tiny Desk live il primo dicembre scorso. Questa è Don't Be Like That, sempre Talking, David Byrne.

E questa era la versione, come dire, in unplugged, perché di questo che si tratta, di Don't Be Like That, David Byrne, per ricordarne appunto il compleanno che cade proprio oggi. Siamo ormai agli sgoccioli della nostra trasmissione, ma prima di salutarvi con un ultimo brano vi ricordo che subito dopo di me andrà in onda Artista alla Vista con Narador Callejero fino alle ore 18, orario in cui subentra Night Choice, il programma di Dario Pizzetti. Questo vale per chi ascolta la diretta del giovedì. Se mi ascolterete in replica, dopo di me alle 16 arriva Puzzle con Gianluca Polverari e poi Rock Trotter con il Noro Tagliafico e Cats and Jammer con Miro Barsa. E a proposito di David Byrne, quindi della tournée estiva che ci aspetta, un altro personaggio che animerà le estati italiane è Marcus Miller, il bassista reso celebre dalla collaborazione con Miles Davis. A proposito di Miles Davis, preparatevi perché tra un paio di settimane ci sarà una puntata speciale in occasione del centenario dalla nascita di Miles Davis. Allora, Marcus Miller, anche lui ha affrontato il repertorio dei Talking Heads, quindi chiudiamo con un altro brano di David Byrne, però nella versione di Marcus Miller. Il pezzo con il quale ci salutiamo alle 15:52 si intitola Burning Down the House. Questo è Marcus Miller. Buon proseguimento di ascolto. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana per un nuovo appuntamento appunto con la Bottega del Forno martedì prossimo e Forno One giovedì sempre a partire dalle 14:00.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

Bienvenidas, chicas, y bienvenidos, chicos, a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero. Come avrete potuto notare in sottofondo qua, davvero una perla, una canzone fantastica per storia, per leggenda, per futuro. E quindi così la andiamo a presentare, Sean Cooty e Damian Marley insieme. Bene, bene così, questo era comunque così a sorpresa per le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Aperta, di Artista alla Vista. E allora così si parte alla grande in questa puntata del giovedì 14 maggio 2026. Sean Cooty e Damian Marley insieme, così proprio i figli delle leggende, loro stessi comunque si stanno impegnando davvero alla grande, no, per diffondere questo verbo. E così, ecco, sicuramente li troveremo in giro anche questa estate, oggi puntata ricca, ma prima ci sentiamo un altro pezzo così insieme. Love, love, love, love. Now in from the band called Sean Cooty alongside yours truly. E ci vuole, quando aumenta poi il ritmo, Artista alla Vista qua da Barcellona in collegamento con Roma, in queste connessioni che tanto ci piacciono, come pensate un po' quella appunto tra Nigeria e Giamaica, con appunto delle tematiche, delle storie leggendarie che hanno mosso milioni e milioni di persone e ispirato. E così appunto siamo pronti per presentarla questa trasmissione oggi, due ore in insieme. Ci sarà Pier Tosi da Bologna, uno storico della musica e non solo, speaker più che trentennale di un bellissimo programma proprio sulle frequenze bolognesi, incontrato più volte, ovviamente un amico del mondo reggae, che fin dagli anni 80 ci racconta questa bellissima musica e questo bellissimo mondo, incontrato più volte a Rototom Sound Splash. Saremo con lui per parlare un po' di tutto e trarne anche conclusioni, curiosità e aneddoti. E perché no, in questo periodo sicuramente sempre più difficile si propone qua, si propone unione, si propone musica, si propone cultura, si propone alternativa. E appunto con questa alternativa ce ne andiamo da un album anch'esso leggendario, bene, bene, sì, dobbiamo dirlo, è proprio così. L'album è Black Woman, la prossima canzone, prima di poi unirci con Pier Tosi andiamo da Judy Mowat, una delle I3s, appunto le tre coriste di Bob Marley. Un album pazzesco questo, tanti tanti riferimenti del 1979. Ci andiamo ad ascoltare la traccia appunto omonima dell'album, e si vola Judy Mowat, Black Woman. Parte il viaggio. Oh, buen.

partenza, iniziando su dal centro, il cappellaio matto, il mondo delle favole, gli stivali con il gatto, gira, arriva fino in testa, scende fino alla pancia, draghi volanti, streghe e giganti, vita nuova e porta girevole, grandi sale e convenevoli, inizia la festa. Buona vista fuori alla terrazza, applausi a scena aperta. Ma quanto sei carino con la giacca e la cravatta, vestiti tutti uguali, camminando stile soldati. Apri le porte, fammi scendere, se non posso scegliere. Toccare con le mani la terra. Ci hanno educati, colonizzati, i clandestini e gli immigrati. Vivi la tua fiaba, Cenerentola, e la scarpetta, il lupo e la nonnina. Compri quello che offrono in vetrina. Compri senza dirti, rifletti, non serve, aspetta. Fammi vedere il documento. Mi spiace, perso per strada, ma non mi lamento. Nel frattempo conoscevo culture e non l'ho più cercato. Me ne sono dimenticato. Mi aprivo a mille avventure camminando sulla luna. Mi sono perso, ma non ho comprato la cartina. Rasta meditando di mattina, dall'ovest all'est, controllati stile sceriffo del far west. Occhio alla ribalta, se alzi la testa, tutto salta. Distrazioni e convinzioni, vecchie innovazioni, con il cuore per cercare una direzione da trovare. Per liberare te stesso da ogni compromesso.

Il viaggio che continua qua, sempre con sorprese, tante cose, artista alla vista con Narrador Callejero, i microfoni di Radio Città Aperta in connessione tra Barcellona e Roma, Spagna e Italia, e tanta musica, tante novità, tanti i racconti, e ce ne siamo andati appunto da un mio testo interpretato da Noemi Luna, il titolo è Il mondo delle favole, e poi abbiamo continuato il viaggio sonoro con Yabby You e Conquering Lion, una canzone storica, andiamo un po' così, capolavoro mistico del roots giamaicano, 1972, questo per avvicinarci, adesso ci siamo

del reggae mistico, un suono che ha influenzato generazioni di produttori, collezionisti e storici del genere, uno dei primi esempi di reggae profondamente spirituale con un'atmosfera quasi liturgica, la produzione è minimale, ipnotica, con un uso della voce che sembra un canto rituale. E così abbiamo presentato anche questa canzone, dicevamo prima, appunto c'è bisogno, no, di alternative, di spunti, di testimonianze. Allora vi ricordiamo anche l'intervista che abbiamo realizzato, che ho realizzato io al jefe di missione, il capo missione di Open Arms nel porto di Barcellona poco prima della partenza. C'è anche un reportage di quella giornata, e per tenervi aggiornati sulla Global Sumud Flottiglia c'è un link apposito che potete trovare appunto all'interno del reportage per seguire tutti i movimenti, gli spostamenti. Siamo contenti e siamo con Saif e Tiago, ovviamente vedremo se ci saranno risvolti, ma vedremo, ecco, la nostra di risposta come sempre, perché sono le persone, siamo noi quelli che contiamo, e non c'entra niente, appunto, proprio nulla, la gente che lavora e fa i propri interessi e non quelli di tutti quanti, quelli altrui, per appunto l'uguaglianza, i diritti, le stesse opportunità per tutti, in un mondo dove, no, va ricordato questo, contano ormai solo i soldi e le visualizzazioni. Noi prendiamo le distanze, prendiamo le distanze, ci piace la qualità, invece ci piace raccontare gli altri, raccontare le nostre storie, quelle che viviamo, le nostre storie e le storie di tutti gli artisti, perché l'arte è ovunque, l'arte non è solo, no, nella musica, per come intendiamo artista alla vista, ma è in tutto, nelle persone, l'arte di tutti i giorni, è quello che ci piace di più, la diversità, la complessità anche della faccenda, lo scoprire le alternative. E allora così ce ne andiamo adesso verso l'intervento. Intervista, ci avviciniamo con Pier Tosi, appunto da Bologna, ma prima ci andiamo ad ascoltare una canzone, appunto introduttiva, possiamo dirlo, no? Introduttiva per una chiacchierata che ci porterà a viaggiare sempre di più nel mondo della reggae music, degli artisti, delle persone. E allora adesso ce ne andiamo con Rico Rodriguez, Man from Warreika, che è appunto un capolavoro strumentale che ha definito un'epoca del 1977. Rico Rodriguez, trombonista giamaicano di origine cubana, è una delle figure più rispettate del reggae e dello ska. Questo è l'album più celebre, la canzone, passiamo appunto allo stesso titolo, Man from Warreika, pubblicato nel 77 per Island Records. Il brano omonimo è diventato un manifesto del roots strumentale. Adesso ce lo andiamo a gustare, appunto, di seguito, così ci collegheremo con Pier Tosi. Allora vai con Rico Rodriguez, e si vola, buen viaje.

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, ospite speciale a dir poco, ovviamente voce storica, radiofonica e chi più ne abbia ne metta, ma adesso ne parleremo con lui, Pier Tosi, direttamente da Bologna. Ciao Pier.
1: Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: È un piacere, ovviamente era tanto che volevo fare queste due chiacchiere qua in radio, anche per la trasmissione e gli incontri che abbiamo avuto nel Rototom Sunsplash più volte, ma ecco, Pier Tosi, iniziamo appunto come figura che nasce come ecco, speaker, giornalista musicale e veramente tante altre cose, no? Credo dagli anni 80 più o meno come carriera in questo mondo, nella musica.
1: Ma guarda, diciamo negli anni 80 sicuramente come appassionato di reggae, che diciamo che si è concretizzato un po' di più il tutto quando ho deciso di fare radio, ed eravamo nei primi 90 e nel 90 ho iniziato a fare radio, e nella fattispecie nel 92 ho iniziato a fare un programma specializzato di reggae music che è tuttora on air dopo 34 anni, e adesso ha anche una edizione internazionale che va in una web radio in Giamaica.
0: Oh, wow, vedi, questa è una bellezza vera e propria. Come si intitola lo storico programma, appunto, per chi ci ascolta?
1: Ma si chiama Soul Shakedown Party, che è il titolo di un brano dei Wailers del 69 prodotto da Leslie Kong. Mi piaceva questo titolo, che è un party soul shake, un party che scuote l'anima. Mi piaceva la canzone, e tra l'altro la canzone da 34 anni è la sigla del programma, ovviamente, quindi diciamo che la voce di Marley che canta ribadisce ogni settimana lo spirito guida, anche perché è un programma molto legato alle tradizioni del reggae, al ritmo one drop, al roots, ma non solo. Poi
0: Ok, quindi anche una lunga carriera per quanto riguarda la trasmissione, 34 anni, un percorso, no, che ti ha portato a scoprire un po' anche sui posti stessi, no, la reggae music, il mondo della reggae music in tutti gli aspetti, perché poi una carriera fatta appunto di quasi più di 30 anni, ovviamente, di musica e artisti, e da là nasce, no, la tua passione comunque dalla Giamaica, dalla musica giamaicana, immagino, con Bob Marley, o c'erano altri artisti all'inizio di riferimento per la passione si è sviluppata in te, diciamo?
1: Ma guarda, in un contesto diversissimo da quello di adesso, dove era anche difficile trovare materiale, sicuramente da Marley è stato il gateway principale, ma magari anche quelle cose che venivano distribuite in Italia in quegli anni, soprattutto dall'etichetta Island, quindi in quel momento, okay. Berlin Spears, Steel Pulse, Third World, quei gruppi, diciamo che era un periodo in cui, tra l'altro, la musica che veniva prodotta in Giamaica era la dancehall, primi anni 80, metà anni 80, anche dancehall digitale, e con cui qui in Italia non era facile rapportarsi, perché non si sentiva da nessuna parte. Al massimo qualcuno doveva essere fortunato di andare a Londra e comprare materiale tra l'altro corrente, ecco. Io sono andato in Giamaica poi successivamente, abbastanza tardi rispetto a quei tempi. Molti andavano con l'idea di Marley, del roots in Giamaica, e si ritrovavano invece questi party sfrenati con dancehall digitale, e rimanevano abbastanza scioccati ai tempi. Parlo della seconda metà degli anni 80, quando c'era quando era veramente in grande crescita la dancehall digitale, nuovi produttori produttori che si affermavano, come per esempio King Jammy, eccetera eccetera.
0: Ok, certo, perché poi effettivamente noi pensiamo ai tanti artisti che sono stati molto apprezzati, no, dal pubblico occidentale, perlomeno europeo, della roots music, ma poi c'era tutto questo mondo, ecco, più magari, ecco, sotterraneo, perché magari le grandi case produttrici non l'avevano ancora sdoganato come può essere oggi, poi con la dancehall, con anche la dub, perché no, che sta prendendo piede magari in modo diverso, però poi ecco, gli stimoli giamaicani quasi erano più verso quel ritmo più accelerato che sul roots, no? O sbaglio pure all'epoca?
1: Sì, sicuramente c'erano magari gruppi storici che continuavano a fare a fare roots music, però tutte le nuove generazioni, tutti i DJ che si affacciavano e anche alcuni cantanti che si affacciavano a quel tempo cantavano su ritmi digitali, un contesto completamente diverso che era stato un po' aperto, cioè diciamo che il cataclisma era stato il famigerato Slang Tang Rhythm nell'85 prodotto da Jammies e tra l'altro il ritmo che era stato trovato attraverso un tastierino giocattolo della Casio.
0: Pensate,
1: Sì, è una storia molto particolare e tra l'altro sono anche risaliti alcuni maniaci alla programmatrice, che era una signora giapponese che aveva programmato questo pattern ritmico, cioè praticamente un tastierino, uno strumentino, giocattolo digitale che aveva dei patterns ritmici preconfezionati, no? E questo era una specie di ritmo rock and roll. E queste due persone, l'aneddoto è riportato in varie versioni, e questi due ragazzi apprendisti di Jammies che erano in studio giocando con questo macchinino, che era appunto un sequencer primordiale Casio, avevano trovato questo ritmo, avevano cambiato gli accenti facendolo diventare in levare praticamente. Poi è successo che a quanto sembra avessero anche perso avessero perso il salvataggio, l'hanno ritrovato. Quando l'hanno fatto sentire a Gianni piaceva talmente che ci ha fatto cantare vari personaggi in forma di dubplate, cioè facendo del materiale che avrebbe usato in un sound clash che avrebbe avuto di lì a pochi giorni con Black Scorpio, con Jack Scorpio. È successo a questo punto che in questo sound clash Gianni ha tirato fuori questi brani su questo ritmo digitale nuovo. Che era talmente queste frequenze talmente pulite, tagliate, apparentemente fredde che uscivano dalla macchina, suonate col sound system, erano talmente potenti che la gente è impazzita. Hanno addirittura rovesciato il recinto, la rete di recinzione, ha dovuto suonare questi pezzi 10-12 volte di fila. E qui c'è stato un po' uno spartiacque, esatto. Cioè, questa è la storia dello Slang Tang, che tra l'altro pare che abbia avuto in 2 o 3 anni, dall'85 all'88, più di 500 versioni, fatte anche da produttori diversi.
0: Ecco appunto la storia proprio che è partita, queste ed altre chicche proprio con Piertosi, anche per quello, no? Il piacere di stare qua e far ascoltare queste storie, un momento sicuramente che è andato verso la modernità, poi, no? Che è stata accettata oggi anche dal grande pubblico, perché adesso poi ci andiamo sui vari festival, però c'è anche una risposta, no? Sul digitale importante per quanto riguarda il mondo, no? della reggae music.
1: Sì, diciamo che poi ci sono stati alti e bassi e dobbiamo anche pensare che se si considera poi la musica mondiale, non è che la Giamaica era una mosca bianca, dei massicci upload in termini di suono digitale c'erano un po' in vari ambiti, soprattutto nella black music. Diciamo che il digitale ha preso piede. E si poteva utilizzare sia per fare ritmi nuovi, dancehall, molto frenetici, alcuni dei quali tra l'altro richiamavano anche dei patterns ritmici antichi e addirittura di musiche di prima del reggae, di musica devozionale come la Kumina, Pocomania, cioè, c'era tutta una creatività che usciva supportata da sto digitale. Poi ci sono stati alti e bassi, per esempio poi negli anni 2000 c'è stato un po' un ritorno all'analogico, cioè produttori che facevano ritmi suonati con la batteria vera, col basso vero. Lì è una questione ovviamente di corsi e ricorsi, come spesso accade, come è spesso accaduto nei vari decenni di storia del reggae.

0: questo, con tantissime variazioni. Poi, ma quello che a me appassionava anche di questo mondo, e che è sempre appassionato, è stata la dedizione anche per raccontarlo, che va con la passione, ma anche appunto stando, no, poi la dedizione nel vero senso della parola, appresso a un mondo che si è toccato, no, molti angoli dell'Europa, e continua ad andare avanti, magari oggi più in Spagna che in Italia, con differenze anche a proposito delle generazioni. Però a te cosa ha spinto poi a sposarlo così tanto? Ecco, perché a noi cosa ci spinge questa passione? A te cosa è stato?
1: Io non ho una risposta netta, anche perché andiamo proprio a quando ero adolescente, no?
0: Certo.
1: Cioè ai primi anni 80 io ero praticamente adolescente, ero appassionato di musica, compravo riviste, ovviamente il contesto è completamente diverso da oggi, in cui sì. Adesso non per dire che si stava meglio quando si stava peggio, queste banalità, però è chiaro che una volta, quando non avevi certi strumenti come internet, dovevi lavorare di più per costruirti un background, per imparare delle cose, dovevi comprare dischi, farteli prestare, insomma, certo. Per avere la fortuna di conoscere qualcuno che avesse gusti simili ai tuoi. E alla fine Marley si sentiva ovunque. E, non so, mi è venuta questa passione per questa musica molto forte, anche con questo lato esotico, e anche soprattutto musica di grande messaggio. Erano comunque anche gli anni in cui si usciva in Italia da periodi di forte impegno giovanile, no? Forte impegno giovanile, che aveva comunque una musica che supportava questo impegno, cioè una musica con dei contenuti, con delle istanze sociali. Il reggae era veramente perfetto. Credo che la grande fortuna del reggae in quegli anni in tutto il mondo è stato anche perché nel post 68 c'era una grande voglia di cambiare il mondo, e tutti gli aspetti venivano coinvolti, soprattutto anche la musica che da tanto tempo, anche dagli anni 60 americani, era una musica che portava dei messaggi in quel senso.
0: Certo, anche perché poi c'è stato un riscontro enorme una volta, no, che ha varcato poi i confini giamaicani, caraibici, e effettivamente ha incontrato, no, in un ventennio prima e poi dopo anche nello sviluppo europeo, tantissimo riscontro. C'è sempre stata questa lotta, tu che sei anche, no, su una radio, ecco, on air e tutto. Noi come Radio Città Aperta adesso siamo diventati solo online, però anche il passaggio poi, no, della musica reggae in questo caso nelle radio nazionali o comunque a un certo livello, cioè c'è stato tutto un percorso per cui anche in Italia magari abbiamo lottato e ci eravamo quasi riusciti per un periodo fino agli anni 90, inizio 2000, però un riscontro popolare, quello là c'è stato sempre e c'è ancora ad oggi, no? Non so tu come la vedi o come hai visto questo percorso.
1: Ma sì, magari diciamo che ultimamente forse è ridiventato un po' underground, il reggae sicuramente è cresciuto tanto per vari motivi, anche con la crescita del quando c'era il Rototom Sunsplash in Italia, ma sì, anche perché poi c'erano anche tanti artisti, continuavano ad esserci in quel periodo tanti artisti nuovi che adesso magari fanno un po' adesso magari ci sono e fanno fatica a farsi sentire, ma sarebbe un discorso veramente lungo da affrontare. Diciamo che la crescita di quegli anni, quando arrivavano certi artisti giamaicani in Italia e facevano addirittura dei tour di 7, 8, 10, 12 date, era perché c'era questo festival che cresceva anno dopo anno, c'erano ragazzi che andavano al festival, si appassionavano tanto e oltre a limitarsi al festival andavano a sentire le dancehall, i concerti nelle loro città e nelle città grandi, Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bari, c'erano comunque sia gruppi che suonavano e anche soprattutto Sound System, Crew che suonavano, quindi il movimento cresceva un po' tutto assieme su questa onda qui, diciamo.
0: Ok, è certo, questo anche per ricapitolare e riepilogare un po', ecco, per chi ci ascolta la storia anche recente. Ma tu, ecco, parlando di te, le tue esperienze, perché è quello anche che secondo me interessa poi, ne hai intervistati praticamente, cioè le hai intervistati tutti, ecco, no? Le leggende, gli storici, nel senso è stata una lunga traiettoria che ti ha fatto scoprire profondamente, no? Anche il lato umano poi dell'arte, degli artisti, dei musicisti, dietro il fatto di vedere lì poi sul palco, come piace a tantissime persone, anche il seguito, no, di questa musica che ha nel mondo. Ne hai conosciuto a livello umano, ecco, come magari c'è qualcuno che ti ha impattato di più, hai un ricordo anche da veramente amico, ce ne sono tanti, ecco, magari puoi dire tu qualcuno che poi ti ha ispirato anche proprio conoscendolo come persona.
1: Ma devo dire che da molto presto ho incominciato a fare interviste, anche a vincere un po' una sorta di timidezza, a lanciarmi, anche neanche tanto convinto del mio inglese, che però poi alla fine, diciamo che con i giamaicani la portavo abbastanza a casa. Giamaicani, tra l'altro, molto, molto accoglienti per certi aspetti. Reggae, fortunatamente, è sempre stata una musica che anche in Giamaica vedeva il pubblico sullo stesso livello degli artisti. Non è che c'erano artisti su un piedistallo che erano inavvicinabili. Anche in Giamaica è tuttora molto facile incontrare artisti per strada e avere dei rapporti. Beh, diciamo che quando facevo belle interviste molto deep, mi appassionavo poi tanto anche agli artisti e cominciavo a comprare, per esempio, un sacco di loro dischi. Guarda, le interviste sono veramente decine, se ne devo citare alcune. In particolare ricordo un'intervista molto bella a Barry Sammond fatta negli anni 10, però anche ricordo una volta un'intervista molto bella proprio a Roma a Max Romeo, per esempio, una delle varie volte che l'ho incontrato, in occasione tra l'altro di quando venne a presentare a Roma il suo bellissimo disco In This Time, quello fatto con la Tribù Acustica, che tra l'altro è un po' una chicca della sua discografia, che è apprezzata anche all'estero, ma per questioni di distribuzione non molto conosciuta. Direi veramente tante interviste fatte soprattutto prima o dopo concerti. Interviste che adesso così lunghe non ho più tanta occasione di fare, ecco, anche perché poi effettivamente i media attuali e internet predilige un messaggio più breve, più veloce. Questo è un po' un peccato, anche se però fortunatamente ci sono ancora intervistatori che fanno interviste molto lunghe, molto, molto piene di contenuti, devo dire. No, veramente tante interviste, mi ricordo anche Morgan Heritage, sì, anche alcuni artisti, magari non mi resta il rimpianto di non averci parlato a lungo. Per esempio, ho mancato per poco Sisla e non ho mai avuto, per esempio, un confronto un po' lungo, profondo con lui in questi termini, però veramente ho intervistato tanti, tanti artisti. Poi ho avuto anche la fortuna di fare per qualche anno il conduttore dello show televisivo del Rototom e di avere il privilegio di avere gli
0: Fantastico.
1: artisti dopo i concerti, intervistarli live in televisione, anche se poi erano interviste anche quelle abbastanza brevi, però anche questa era una cosa veramente molto, molto bella.

0: Eh sì, poi le vibes, questo anche per farlo vivere a chi ci ascolta, del festival, come è il Rototom Sunsplash a caldo, comunque prima dei concerti è davvero una sensazione difficile quasi da spiegare, ma bellissima, no? Trovarsi là nello scambio con artisti internazionali e molto spesso nel Rototom appunto leggendari, quindi uno, come parlavi tu, no, all'inizio, anche un po' per la lingua, un po' perché ci piace tanto, no? Come musica e la passione che abbiamo, va un po' così, ma poi trovarti in quel mondo, no? Tu anche hai sviluppato un percorso, poi ecco, magari affronteremo Rototom, che ti ha permesso quello, no? Di sviluppare sicuramente un rapporto, una conoscenza approfondita poi di tutto questo mondo, no?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro credo che un'esperienza come la Reggae University attuale, anche se adesso sì, in Italia era molto impegnativo perché traducevamo in italiano. Quindi io in particolare gli anni italiani di Reggae University traducevo artisti, ci sono state delle session molto particolari da quel punto di vista, certo. E, però anche adesso secondo me, anche se qualcuno viene, vede l'artista che parla, anche se magari linguisticamente capisce, coglie la metà, tre quarti, però l'importante comunque è anche vederlo così da vicino, che dialoga con sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare, che racconta qualcosa in più di un artista che senti solo su disco o vedi su un palco o stando sotto e vedendo il concerto.
0: Certo, assolutamente un'altra esperienza, no? Lo dico anch'io ovviamente per vissuto, e quindi è questo, ma il raccontarlo, no? Anche l'importanza, perché è una musica a cui noi diamo, ovviamente tu hai dato sempre e continui a dare un valore immenso, e di cui hai scritto, hai parlato, appunto è una trasmissione che va avanti da oltre 30 anni, siamo a 34 anni, è un po', non ti parlo di responsabilità quanto di divulgazione, l'importanza della divulgazione, cioè scoprirlo per i messaggi, per quello che è una musica comunque alternativa a quello che può essere un discorso, no, che va ormai sempre più verso una musica tutta uguale o comunque simile. Tu come la vedi? Ecco, è importante anche farlo al giorno d'oggi? È più importante? Come la valuti, ecco, questo discorso sul raccontarlo?
1: No, beh, io ci credo ciecamente. È chiaro che vengo da un mondo lontano, io non sono sono sui social, ma di sicuro non sono cresciuto coi social, dire, ai tempi io cercavo avidamente fonti di informazioni, anche cassette di programmi stranieri, di Rodigan, interviste, riviste americane, riviste inglesi, e credo che comunque, anche se adesso apparentemente con mezzi come Spotify hai accesso all'oceano musicale, però non è ovviamente qualche voce deve comunque guidarti, deve raccontarti qualcosa. E penso che quindi approfondire è molto importante. Io, per esempio, quando scompare un artista a vari livelli, faccio sempre uno speciale in cui ho un modo particolare di raccontare sia a parole e musica, e a seconda della grandezza dell'artista mi prendo il tempo che mi serve. Per esempio, per raccontare uno slide and bar ho usato le due ore intere. Ieri sera, per esempio, è scomparso il 6 maggio un personaggio per niente noto, che è Carlos Malcolm, che era un trombonista, un direttore d'orchestra dei tempi del pre-ska, della scena jazz giamaicana, e l'ho raccontato suonando 5-6 pezzi della sua esperienza musicale principale in un contesto dove comunque mettevo anche musica giamaicana molto antica, come il mento, il jazz giamaicano dei primi anni 60 e anche delle cose di ska. Cioè, io credo molto in questo tipo di racconto e vedo che il mio pubblico affezionato al mio pubblico mi è molto grato per questo tipo di racconto, ecco.
0: Certo, poi si può vedere appunto anche da frequentatore, sia tu che io, di festival, frequentatori di festival, dove si vede poi la risposta anche delle persone, da quando perlomeno anche è diventato più europeo, più internazionale come festival, il Rototom, essendo in Spagna, no? In quel di Benicassim, da insomma i primi, credo 2012 forse la prima edizione era là,
1: 2010
0: addirittura, quindi già insomma già ancora più tempo. Quest'anno sarà la 31esima, quindi fate voi. Per chi ci ascolta, la risposta giovanile, quello intendevo, no? Anche quelle 200 e passa mila persone che vengono in una settimana, 8 giorni di Rototom, ma vedo tanta, no, freschezza. Poi cioè, c'è comunque gente interessata che non è là solo sul mainstream, e me per mainstream ovviamente diciamo pop, no, per tutte quelle cose arrivano a milioni e milioni di persone, però no, c'è anche un ricambio, cioè ancora interessa proprio il movimento anche che c'è dietro alla sola musica, sola tra virgolette musica, no?
1: No, assolutamente. Poi è chiaro che anche lì ci sono diversi livelli, c'è sicuramente, certo, un pubblico di appassionati che vengono soprattutto per i concerti o per la dub e anche per la dancehall, ma c'è comunque un grande pubblico che viene proprio per l'idea di festival che comunque propone tanti contenuti, tanto divertimento, e diciamo che l'idea del festival al di là della musica è proprio una sorta di piccola città in cui tu per 6 giorni dimentichi il tuo quotidiano e ti immergi completamente, incontri persone. Diciamo che l'idea di festival un po', anche per usare uno stereotipo, un po' alla Woodstock, no? Diciamo, cioè il vivere un po' in una dimensione alternativa per qualche giorno, che è veramente salutare a dire poco. E molti vengono anche per quello, magari conoscendo anche solo pochi artisti reggae, scoprendone alcuni al festival. Ma diciamo che era un po' la stessa cosa in Italia, anche noi della scena reggae italiana, che eravamo un po' una famiglia. E sì, tutti abbastanza fratellati, e avevamo questa cosa bellissima che ci trovavamo lì una volta all'anno, ci rendevamo comunque conto che c'erano tanti giovani che magari non erano esperti, ma venivano perché la fama di questo festival aveva veramente rotto un sacco di barriere. Se tu parlavi con persone anche lontane dal reggae, avevano sicuramente dei fratelli, dei nipoti, dei cugini più piccoli che erano stati al Rototom in Friuli. Cioè era diventato veramente un'idea, un concetto che conoscevano veramente centinaia di migliaia di persone a grandi linee. Quindi questo vuol dire che l'idea del festival al di là del reggae aveva proprio preso piede a livelli veramente macroscopici, come adesso poi succede in Spagna.

0: incredibile da vedere anche per le persone che lo frequentano, come dicevi tu, al di là adesso della passione o meno, magari per la reggae music in quanto fan, proprio per uno stile di vita, per uno stile diverso, ed è molto curioso sicuramente anche da raccontare, perché si vedono appunto persone proprio che vivono anche in maniera alternativa, e questo è un grande piacere, no? Scoprire sempre l'alternativa, avercela davanti agli occhi anche in un mondo dove magari non vuole più omologati e quasi sempre di più. Ecco, con questa risposta di questo movimento e di questa musica, facendo il percorso, no? Tu dove al giorno d'oggi come la vedi, anche come musica, sia in Giamaica la reggae music che in Europa, perché c'è molto sviluppo, e poi vabbè, dopo magari parliamo di qualche leggenda alla Barney Spear.
1: Diciamo che tocca di essere per forza ottimisti, anche se però magari gli estremi per esserlo non è che ci sono molto, perché diciamo in un quadro di crisi economica, poi il reggae è sempre stata una musica che aveva come punto di forza di venire da una scena un po' artigianale, no? Che però secondo me non ha mai superato completamente il passaggio diciamo il cambiamento di modo di fruire la musica, cioè il passaggio alla musica liquida, alla musica scaricabile, a volte anche illegalmente. Cioè, secondo me, diciamo che ci sono tanti artisti, la Giamaica produce molto meno ed è forse più difficile per artisti giovani giamaicani uscire insomma, a guadagnare la fama rispetto a una volta. C'è tanto reggae anche globale, europeo, c'è una grossa mano che danno tanti produttori europei e americani agli artisti giamaicani lavorandoci assieme. Quello che manca è forse qualcuno di nuovo che acquisti proprio una grande popolarità, cioè che si affacci proprio a centinaia di migliaia di persone, se non milioni. Ecco, forse l'ultimo che contiamo in questo senso è Damian Marley, che però diciamo che non è un artista, è un artista che ha già passato forse il suo picco creativo anche per questioni anagrafiche, perché oramai ha una certa età, non produce più tanta musica. Adesso il discorso sarebbe più articolato, però forse dipende anche un po' dal contesto comunicativo globale, dove comunque, tra l'altro, mi sembra che anche considerando altri generi c'è molta nostalgia verso il passato. Cioè, è difficile anche in altri generi per nuovi artisti affacciarsi, per il reggae lo è forse doppiamente, ecco. Speriamo bene. Ci sono tanti artisti che meriterebbero più esposizione. Purtroppo con la crisi economica non si riesce tanto a suonare, non si fanno tour, e quindi è un po' tutta una cosa. È un po' un cane che si morde la coda, perché poi un artista che non fa tour, non incontra gente, non matura, si fanno anche pochi dischi. Una volta era la dimensione opposta, fino a 40 anni fa, artisti come Dennis Brown, Freddie MacGregor erano capaci di fare 4-5 album all'anno, era addirittura troppo, era quasi una mancanza di ritegno. Adesso purtroppo artisti, se va bene, fanno un album ogni 2 o 3 anni. La situazione è proprio cambiata radicalmente.
0: Eh sì, ma anche per come appunto poi è stata fatta, no? La piattaforma digitale,
1: Eh
0: se abbiamo
1: sì.
0: Spotify, mille altre applicazioni, in cui è sempre gratuita, no? E quella comunque è stata una botta non da poco, anche perché se poi tu vai sul rischio, già non si guadagna, diciamo, con la vendita dell'album, così poi ovviamente anche il produttore magari rischia le prime volte per fare una serata o più serate con degli sconosciuti, magari non vanno bene, non rischia più.
1: Eh no,
0: Quindi
1: infatti un po' il discorso è un po' quello che
0: sì. Certo,
1: sì.
0: certo. E invece sul lato quello là, perché è uscita una polemica di un grande produttore di serate qua a Barcellona, soprattutto magari dell'epoca, vedo che ancora al giorno d'oggi magari chiama i The Abyssinians, ecco, gruppi un po' più leggendari, più storici. Parlava di però artisti che si sono un po' americanizzati dal punto di vista economico, delle big tipo Buju Banton e altri artisti che richiedono dei cachet veramente spropositati anche per poi un po' strana questa cosa del mondo. A te hai avuto riscontro, ne sai qualcosa, che cosa ne vuoi pensare, non so.
1: Ma guarda, sì, la tendenza è un po' al rialzo, mi sembra un po' un cercare di raschiare il fondo in una situazione un po' critica. C'è anche un discorso di mercato che evidentemente, cioè la domanda e l'offerta, questi chiedono queste cifre, qualcuno poi gliele dà, e tra l'altro viene anche da interrogarsi se queste cifre incredibili non ci siano dietro dei discorsi anche di riciclaggio di denaro sporco in qualche modo, e non lo so, è un discorso molto complesso, però effettivamente questi personaggi tipo Yves Cartel, che hanno
0: Sì,
1: questi nomi già
0: esatto.
1: veramente
0: Sì.
1: fuori dal mondo, sì, sono molto incredibili, effettivamente, però qualche concerto all'anno riescono a fare, per cui è abbastanza strana questa cosa. Sì, sembra quasi che, diciamo che gli artisti chiedano comunque più di quello che per il mercato sarebbe adeguato chiedere, forse. Non lo so, cioè, effettivamente non, diciamo che non sono molto connesso alla produzione, all'imprenditoria musicale. Ecco, mi sembra un lato un po' drogato, un po' malsano questo, effettivamente.
0: Sì, quella è l'impressione, appunto te ne parlavo per il movimento, perché poi sai, capita quando sei in giro e parli con musicisti, appunto, o organizzatori di festival, e tutto, poi esce il discorso, perché anche con Filippo, no? Con Filippo Giunta, appunto fondatore del Rototom Sound Splash, proprio l'anno scorso, poi ne parlavamo appunto della difficoltà magari di portare, no? Per certi nomi dalla Giamaica in Europa, e di quell'altro organizzatore di cui ti parlavo, che parlava proprio a un certo punto ci sarà proprio impossibilità di portarli in Europa, perché per questo poi ti chiedevo, però è così, ecco, poi ci sono anche l'altro lato, sicuramente ho tanti giovani artisti, ecco, che hanno più difficoltà, però sicuramente fino a che vengono chiamati, no? dai festival a venire qua per uno scambio sicuramente culturale, a noi prendiamo e va bene, no? Perché prima di tutto penso io la crescita culturale delle
1: No,
0: diverse culture.
1: certo. Ma per esempio, per dire, Barney Spear, molto old school, che è
0: Sì,
1: tornato sulle scene,
0: fantastico.
1: adesso sembra non fermarsi più, cioè a 81 anni continua a pianificare tour. L'altro anno è tornato in Italia dopo 19 anni, a Chioggia in agosto, adesso quest'anno addirittura le date sono diventate tre, cioè le opportunità di vederlo in Italia sono diventate tre, quindi c'è, cioè, un comportamento un po' opposto, cioè un po' più legato ai suoi tempi, ecco, sicuramente legato anche al fatto di avere bisogno di stare in giro e di incontrare il suo pubblico, cosa che poi per anni, quando si era ritirato, non ha fatto, quindi è tornato motivatissimo sulle scene qualche anno fa. Ecco, sì, è una dimensione un po' strana questa, sì. Però vabbè, se non altro ci sono comunque tanti artisti anche di sottogeneri diversi con cui è ancora possibile mettere insieme delle buone line-up di festival.
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, Barring Spear, hai avuto modo di intervistarlo, di parlarci, ecco, che
1: Ecco,
0: esperienza hai avuto con
1: guarda,
0: lui?
1: sì, purtroppo non come avrei voluto, nel senso che tanti anni fa ci provavo, ma arrivavo, non faceva il sound check, non c'era in hotel, non riuscivo a beccarlo, sono anche stato molto sfortunato. Gli ho fatto un'intervista TV non tanto lunga nel 2006 in Italia, al Rototom, mi sembra che sia una persona abbastanza disponibile, ovviamente personaggio molto particolare. Ho partecipato alle due session della Reggae University, una delle quali mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, e ho anche fatto una conferenza stampa con lui, solamente io e lui, una conferenza stampa
0: Vedi.
1: pubblica dopo il suo concerto, il secondo del Rototom, che mi sembra fosse 2024. 24. Sì, infatti.
0: Sì, 29esimo era, no? Non so.
1: Sì, esatto. No, mi sembra un personaggio molto particolare che è abbastanza disponibile, anche se poi fino a un certo punto, comunque di cose da raccontare ne ha comunque tante. Poi
0: Certo.
1: sicuramente le cose di cui ama più parlare sicuramente sono l'influenza di Marcus Garvey sulla sua musica, la presenza forte di Garvey. Sì, queste cose qua sono sempre cose che
0: Certo.
1: ama spiegare al pubblico, sì.

0: Eccoci tornati con Pier Tosi, una chiacchierata, insomma, andando nelle radici, no? Come la Roots, tanto ci piace, le radici del reggae, del movimento, ma anche appunto della filosofia, perché no? Che poi abbraccia tantissimi altri discorsi, ma a noi piace anche, no, trasmetterlo per questi tempi qua, appunto. Giusto, Pier?
1: Eh sì, certo, tra l'altro volevo anche salutare tutti gli ascoltatori e quelli che in particolare ho incontrato, tutti gli amici che ascoltano e quelli anche che ho incontrato una volta sola nel corso di tutti questi anni in giro.
0: Fondamentale perché è veramente una comunione di filosofie, modi di vivere, insomma, unione di famiglia, anche se per 5 giorni, una settimana, 10 giorni l'anno, però sicuramente ispirano anche poi durante tutto l'anno per migliorarci poi come persone e sapere che comunque poi la si può incontrare nei vari anche eventi, no, durante l'anno, poi alla family, perché no?
1: No, assolutamente. Ci sono comunque sempre eventi che vale la pena. Per esempio, sono appena passati dall'Italia Steel Pulse con varie date, come parlavo prima di Burning Spear, poi c'è l'estate, ci saranno sicuramente più occasioni per sentire artisti giamaicani in giro che suonano.
0: Sì, io quest'anno ero stato l'anno scorso che ho fatto radio live al Baba Boom Festival, che è stata una bellissima esperienza. Quest'anno ritornerò, c'è un bel cartello, è nelle Marche.
1: Eh sì, c'è Luciano,
0: Eh
1: che è uno dei
0: sì.
1: miei
0: Vedi,
1: artisti preferiti in assoluto, devo dire.
0: Empress Sativa.
1: Sì.
0: Insomma, dai, si fa anche qua, si continua anche lì, ovviamente in Italia, stando a Barcellona. Poi quest'anno un po' meno, ma in realtà l'anno scorso è passato veramente di tutto nel mondo reggae music, veramente quest'anno un po' meno, ma comunque ecco, la settimana scorsa The Abyssinians, questo fine settimana sono venuti addirittura Africa Unite e Mama Marias,
1: Ah, vero.
0: insomma, quindi dai, si va, abbiamo.
1: Eh beh, certo.
0: Qua viene bene, diciamo, Barcellona. Senti, ma invece una cosa curiosa, perché ovviamente poi i tre capisaldi, anche questo lo ricordiamo, della musica, della storia della reggae music, sia in Italia che in Giamaica, che l'hanno raccontata, ecco, con voce italiana, parliamo anche Pier Tosi, ecco, Alberto Castelli, Vito War, diciamo, come capisaldi va sempre ricordato, e andateli anche a cercare, a sentire le loro selezioni e potete trovarli in giro, no? Anche Alberto con numerosi libri. Questo va detto.
1: Assolutamente, certo.
0: Senti, quel concerto là di Bob in Italia, no? San Siro, era l'epoca tua, no? Tu sei stato, no? Non hai avuto la possibilità, come l'hai vissuto quel?
1: Purtroppo no, perché nell'80 avevo 15 anni e vivevo in un piccolo comune in provincia di Bologna e non avevo proprio l'occasione di andare. Ecco, è chiaro che poi ai tempi non avevi minimamente idea che sarebbe successo quello che è successo, che cioè l'anno dopo, l'11 maggio, sarebbe scomparso Bob Marley. Per cui uno
0: No,
1: si
0: certo.
1: pensava che sarebbe poi venuto. Comunque ti dico. Io non l'ho potuto vedere per lo stesso motivo, ma l'anno prima, nel 79, a luglio, ci fu un concerto di Peter Tosh al Palasport di Bologna, che fu uno dei primissimi concerti reggae in Italia. E credo, cioè, ho scoperto solo di recente che una radio di Rimini aveva organizzato, non mi ricordo se nel 78 o nel 79, anche Burning Spear, sempre nel palazzetto di Rimini. Quindi insomma, cominciavano ad arrivare gli artisti. Io purtroppo Marley non l'ho visto a Milano, è un mio grande rimpianto. Vito War, che ha qualche anno più di me ed è di Milano, invece se l'è proprio goduto al massimo, andando addirittura allo stadio dalla

0: mattina fuori dai cancelli a vedere che movimento c'era,
1: Sì.
0: aspettando l'apertura, e c'è addirittura una famosa foto del Prato prima del concerto, mi sembra che era sul Corriere della Sera, dove si vede il giovane Vito War seduto sull'erba con i suoi amici che aspetta l'inizio del concerto, addirittura immortalato dal Corriere.
1: Bellissimo, bellissimo, fantastico. Sì, ero a conoscenza di questo, che lui avesse visto quell'altra cosa della foto, no. Però al concerto, vedi, poi alla fine è così. Per quello poi è bello anche incontrarla, no? Gente così a festival come il Rototom Sunsplash, incontrare Pier Tosi, Vito War, insomma, Alberto, vabbè, comunque ci sono state conoscenze, magari non lo si becca più ai festival, ma insomma, è bello aver vissuto anche quel tipo di racconto, e secondo me anche per la ricercatezza, adesso magari è più facile, no? Però veramente poi ti sviluppava la passione, no? Come avete fatto voi, come hai fatto tu per raccontarla poi questo mondo.
0: Insomma, mi fa mo molto piacere, dai, di aver contribuito
1: Ah,
0: a far
1: sì.
0: crescere la passione in giro.
1: Dai, comunque ci siamo fatti una bella chiacchierata, un po' di ricorsi così storici del mondo reg, una chicchetta in chiusura che ti può venire in mente di una cosa che ti è successa, certo. Non lo so, valuta tu, così lasciamo gli ascoltatori con ecco, un pensiero, un ricordo.
0: Aspetta, mi era venuta in mente una cosa, ma non so, sarebbe, non so, ti posso raccontare per esempio che ho rincontrato David Rodigan quest'anno e ho avuto il piacere insieme a Vito War di condividere la console in marzo a Modena e diciamo che dal mio punto di vista, essendo un grande DJ radio, anche un grande DJ radiofonico, è sempre stato un mio grande esempio e ho avuto la fortuna di condividere parecchie cose, parecchie serate con lui, anche andandoci a cena, sentendo tanti racconti, condividendo tanti racconti tanti racconti veramente bellissimi, ed è stata veramente un rapporto, un'amicizia che mi hanno veramente molto arricchito. Prima, quando parlavamo di interviste, mi è venuta in mente una cosa, a proposito delle session della Reggae University. Quando eravamo in Italia e io facevo le traduzioni, eravamo ancora nel periodo in cui c'erano le controversie legate all'omofobia nel reggae. Non entriamo nel dettaglio, però praticamente uno di questi artisti coinvolti era Biniman e venne in Reggae University. E lui, io credo che lui non cercasse di evitare quegli argomenti, al punto che alla Reggae University in Italia uno gli fece la prima domanda, io dovevo tradurre. E gli dissi: per piacere, non fare discorsi troppo lunghi perché poi io devo tradurre. E lui invece su questa prima domanda cominciò a parlare, parlare, parlare, si fermava, mi faceva tradurre, però mi scappava qualcosa perché parlava veramente tanto, andò fuori tema, raccontò, parlò, parlò, parlò. Io alcune cose addirittura mi dimenticai di tradurle perché era molto, insomma, parlava tanto. E poi a un certo punto disse: adesso devo andare a fare il soundcheck, è stato un piacere, vi saluto e vado via. E praticamente aveva parlato per un'ora sulla prima domanda, capito? E questo è
1: Madonna.
0: probabilmente per evitare domande scomode, ecco, quindi anche molto, molto scaltro, diciamo, da questo punto di vista, Biniman. Poi tutta la sera io incontravo persone in giro che mi dicevano: no, ma Biniman ha detto questo e quest'altro, ma tu non l'hai tradotto. Io dicevo: ragazzi miei, non era facile perché veramente parlava veramente tanto.
1: Ecco, quella là, un altro mondo, il mondo delle traduzioni in diretta, poi è
0: Sì,
1: comunque
0: infatti.
1: importante. Durano il doppio le interviste.
0: Certo, è vero, sì, anche quando devi tradurre, anche io quando faccio interviste radio ad artisti stranieri, c'è la traduzione, quindi il tempo a disposizione
1: Sì.
0: di di mezza rispetto ai contenuti, è vero.
1: Sì, assolutamente. Guarda, questo succede, ma è così. Il modo di farlo arrivare poi al pubblico per noi, almeno italiano, essendo online, vivendo in Spagna tanti anni, poi tanti italiani anche vivono in Spagna, che però ecco, almeno ascoltano buona musica, è sempre un piacere, no? Quello di far conoscere, magari, sai, portarli a serate, far conoscere gli
0: Certo,
1: artisti.
0: certo.
1: Senti, ok, è stata una bella chiacchierata e finale va bene, lo diciamo. Allora, Piertosi, ovviamente da seguire il suo show storico e potete trovarlo, no? Sui vari social, Instagram, no? Facebook, ti trovano,
0: Sì, il podcast è rintracciabile sulla piattaforma Podomatic,
1: no? Ok,
0: quindi
1: perfetto.
0: come sotto forma di podcast ascoltabile e scaricabile quando uno vuole in qualsiasi momento.
1: Certo, per essere sia aggiornati sulle uscite e sia ovviamente sulla storia della musica, perché tu poi ne passi tanta, no? Di foundation, di suoni, insomma, ci sono dei percorsi, dei viaggi musicali veramente belli,
0: Sì, sono
1: ecco.
0: tanti anni che il programma è diviso in due, la prima parte è tutta sulle novità e poi c'è una seconda parte invece che suona cose storiche, a volte neanche tanto lontane, anche anni 90-2000, che io chiamo Dream Selection, la
1: Ah,
0: selection
1: vedi?
0: da sogno, la parte finale io la chiamo la Dream Selection, che ogni volta c'è un tema particolare.
1: Wow, fighissimo. Senti, come si chiama la radio invece? Così la salutiamo ovviamente perché.
0: Allora, la radio da cui trasmetto
1: Sì.
0: a Bologna è Radio Città Fucico,
1: Ok.
0: però il programma è trasmesso anche, sempre in diretta, da una bella piattaforma totalmente reggae che si chiama Wild Love Reggae Radio,
1: Ah,
0: che trasmette
1: fantastico.
0: 24/7 reggae music dall'Italia con anche DJ stranieri, e poi da un po' di mesi vado anche on air in una web radio del Molise di Isernia che si chiama Is Now Radio. Quindi
1: Ah,
0: ho
1: dai. Ok,
0: tre canali, diciamo.
1: con quello show, diciamo, con il tuo
0: Esatto,
1: show.
0: con quello show. Mentre quello in inglese, che è un'altra cosa, lo show che va in Giamaica in inglese, è andato per 6-7 anni su questa emittente giamaicana che si chiama It's 92 FM, che adesso però è stata chiusa per
1: Ah.
0: motivi di risanamenti economici del gruppo editoriale a cui apparteneva, e adesso mi sono riaccasato su una web radio che si chiama Riddim One.
1: Fantastico, vedi, così abbiamo il doppio verbo sia in Giamaica che in Italia, sia in inglese che in
0: Esatto.
1: italiano. Come va con il patua invece? Tu come te la cavi? Un'altra
0: Beh, diciamo,
1: curiosità.
0: con l'abitudine alcuni artisti li capisco meglio, altri magari un po' meno. Non è semplice, però dai, dopo tutto sto tempo, dai, arriva parecchio, si
1: Certo,
0: capisce, dai, infatti.
1: sì, una battuta in chiusura ovviamente con Piertosi. Io mi ricordo quando vengo spesso, no, anche ai festival, le cose traduce la mia ragazza, non parlando bene inglese, soprattutto per le interviste. E a volte mi si girava con lo sguardo come dire: che ha detto questo? Non me lo chiedere a me, però. Poi lo rivediamo dopo, non ti preoccupare.
0: No, a volte capitava anche a me in diretta TV al Rototom che alcune cose, per cui magari mettendo insieme dei pezzi, poi ci si arrivava in fondo, diciamo.
1: Certo, ricomponevi il puzzle, poi.
0: Esatto.
1: Bene, bene, dai, queste e mille esperienze per seguirlo, appunto, Piertosi, sui suoi canali, e da lì scoprite ovviamente tutto un mondo. Grazie davvero per essere stato qua, Artista alla Vista, Radio Città Aperta, e un saluto grandissimo, un abbraccio.
0: Ciao Stefano, un saluto, grazie a tutti e un grande abbraccio. Ciao.
1: Ciao.

una chiacchierata, ma molto di più di una chiacchierata abbiamo fatto con molto, ma moltissimo piacere, tra la musica e tutto, credo quasi un'oretta, con Pier Tosi in collaborazione Roma-Bologna, così sempre vedete da qua, no? Artista alla vista da Barcellona, con in connessione con Roma, questa volta in connessione con Bologna, veramente uno speaker, uno scrittore, ecco, colui che racconta la reggae music in Italia da una quarantina d'anni. È davvero stato un piacere averlo qua, quindi un abbraccio grande a Pier Tosi. E così andiamo a presentare appunto la canzone appena trascorsa, perché è un'altra perla, ovviamente, con l'occasione di avere qua per Pier Tosi. Ne abbiamo approfittato, Hortense Ellis, Woman of the Ghetto, e così poi abbiamo passato anche all'interno dell'intervista a Marcus Garvey, un live del 97, ma anche Burning Spear, due canzoni con Creation Rib, Live in Paris dell'88, e insomma tante le canzoni davvero perle, come quella di Bob Marley, il titolo della trasmissione Reg di Pier Tosi, Soul Shakedown Party, Rico Rodriguez, l'abbiamo detto. E così ci ritroviamo nella pura Giamaica, come è passata la canzone anche di Dennis Brown, Here I Come. E così adesso appunto ricordando che siamo quasi addirittura d'arrivo, ci sono state tantissime, no? Tantissime notizie, tantissimi spunti, ma adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone e poi ci ritroveremo qua per i saluti, perché è così, ci vuole un'altra canzone. Ce ne andiamo dai Quartiere Coffee con Liberate Yourself. Ritorniamo così, perché ci vuole, no? In Italia, in Toscana, e andiamo verso la prossima canzone. Qua Artista alla vista con Narrador Callejero su Radio Città Aperta continua il viaggio, e allora così ci saranno adesso i Quartiere Coffee.

Liberiamoci, assolutamente, liberiamo noi stessi da tutte quelle strutture sociali, da quello che è impresso poi, no, nelle nostre menti da quando siamo piccoli, e tutti quegli insegnamenti che poi piano piano, come bei così maghi, riusciamo a levare, no, piano piano queste cappe societarie, rendendoci conto di quello che è vero, di quello che è superfluo. E quindi liberate voi stessi. Adesso in chiusura, artista lista con Narrador Callejero, microfoni di Radio Città Aperta, e così raccontiamo quello che è successo in settimana con una canzone davvero speciale per la fine, la chiusura di questa trasmissione per questa settimana, queste due ore insieme. Allora, ci sono stati tantissimi concerti, Sean Cuti è stato qua a Barcellona con tutta la band incredibile, ce lo siamo gustato. Poi ci sono stati The Abyssinians, la storia della reggae music, abbiamo passato prima Sean Cuti in collaborazione, appunto abbiamo abbracciato anche la reggae music con Damian Marley, e i due concerti di fine settimana per un evento molto molto bello, Italian Republic, fatto proprio nel porto di Barcellona, con due concerti tutti italiani, appunto Africa Unite e Mamma Marias, ai quali ma un saluto e un abbraccio enorme. Africa Unite e Mamma Marias hanno suonato gli Africa il venerdì e il sabato Mamma Marias, o il sabato l'Africa Unite e la domenica Mamma Marias, sì, così è. E quindi siamo andati a cercare se avessero fatto insieme una canzone per passarla così in chiusura di trasmissione. Ebbene sì, l'hanno fatta un bel 12 anni fa, ci sembra più o meno, Africa Unite e Mamma Marias. Allora l'andiamo a presentare in chiusura di trasmissione, una perla davvero incredibile, un brano che unisce generazioni, stili e sensibilità. Africa Unite, una delle band che ha costruito la storia del reggae del nostro paese, insieme a una delle voci femminili più potenti e consapevoli della scena contemporanea, Mamma Marias. The Lady è un omaggio alla forza, alla presenza e alla centralità delle donne nella cultura reggae. E così adesso ce l'andiamo ad ascoltare tutti insieme. Africa Unite, Mamma Marias, The Lady. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.

0: dentro poi guarderò, ci troverò le formiche, un po' io me ne mangerò.
1: Tu mangi le formiche?
2: Puoi dirlo forte, e che bel pizzicorino ti fanno dentro.
3: Mowgli, attento!
0: Vicino a te quel che ti occorre puoi trovar.
1: Da quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male, sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito, sì o no?
1: Ehi, grazie, Balù.
4: Oh, che ridicolaggine, quanti farfugliamenti sciocchi.
2: Coraggio, Baghi, ritmo, ritmo.
0: Vicino a te quel che ti occorre troverai.
1: Lo troverò.
0: Lo troverai.
2: Perché non mi gratti un po' la spalla sinistra, già che sei lassù, Mowgli? Ora un pelino più in basso, ecco, eccoli.
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
6: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Ed eccolo qua, ben ritrovati a tutti. Buon, aspetta che ho le cuffie un po' alte. Buon giovedì 14 maggio 2026. Inizia questa puntata di Night Toys. Dovrei dire in diretta, ma in diretta non siamo, siamo registrati. L'avevo anche dichiarato la settimana scorsa e anche due settimane fa, che sapevo per motivi di lavoro e anche per motivi di malattia del collega, insomma, ero un attimino preso, ecco. E allora anche questa puntata del 14 maggio 2026 è registrata, ma una puntata nuova di zecca, quindi sono passate da poco le 18, tre ore insieme, fino alle ore 21 circa, magari si sfora un pochino, e poi la replica il venerdì, ovvero domani, medesimo orario, 18:21. Ci potete ascoltare dal nostro sito radiocittaperta.it. Oggi non ci potete vedere dal sito perché, ovviamente, essendo registrato, non c'è la nostra telecamera e nemmeno il nostro canale Twitch. C'è radiocittaperta.it, anche un sacco di articoli, un bel sito frequentato da ascoltatori e anche da musicisti, è una cosa molto bella che mi inorgogliosisce. E poi niente, la nostra app per Android che è scaricabile, quella per iOS ce l'avete, funziona sempre, altrimenti non è possibile scaricarla, perlomeno al momento, ma ci sono anche le varie applicazioni da TuneIn a Radio Garden, le internet radio, insomma, mille modi per ascoltarci e per passare in questo caso tre ore insieme, ma anche le nostre giornate di Radio Città Aperta.it, tutti i giorni dirette dalle ore 10 fino a tarda sera, circa le 22, quindi una dozzina di ore in diretta, qualche repeat per chi appunto si perde la diretta come oggi. Night Toys c'è domani venerdì dalle 18 alle 21 e niente, cominciamo? Dai, cominciamo con un pezzo. Oggi mi sono sentito un po' danzereccio, ma sempre un po' di roba di qualità, ovviamente, come sempre dico così, ecco, non è che ho portato i ballabilini, ho portato roba bella, tipo questo Armin van Helden. L'album era Two Future for You, quindi due future 4U, quasi in Prince style. È il pezzo che, con cui iniziamo oggi. Vede il featuring di Takita dei Wu-Tang Clan e si chiama Mother Art. Wow, tuoni e fulmini, ragazzi. L'Italia è stata appena colpita, anche qua nel weekend scorso, qua a Roma, pioggia, ma anche al nord. E noi lo esorcizziamo con la musica. Sempre bel tempo su Radio Città Aperta. Yeah! Yeah! Becca So Groove. Un ombrello che ci protegge dalla pioggia e dal maltempo, anche dal sole quando i raggi sono forti. Mother Heart. Future in Takita. This is Armin van Helden. Quello dei tempi d'oro.

Wow, wow, ecco, ho sbagliato il cursore. Che pezzo, ragazzi! Mother Heart, Earth, anzi, Mother Earth, perché sennò sarebbe Madre Cuore. E per uno che lavora in ambienti britannici, insomma, scusatemi, scusi maestà, Mother Earth. Featuring Takita from Wu-Tang Clan, questo è il miticissimo Armin van Helden, 1999, ragazzi, quanto tempo è passato da questo disco? Una bomba veramente. C'era anche You Don't Know Me, che era un altro pezzo da neuro di questo disco. Parte il mix e andiamo in zona French Touch. Qui siamo anche qua nei primissimi anni 2000, ma proprio primi, perché più primi di così l'avevo visto anche in DJ set qui al Classico, si chiamava così un locale in zona Via Libetta, zona di locali e disco. Mi autografò anche il biglietto, andrei a prenderlo il pomeriggio per paura di rimanere fuori. Assieme a lui c'era anche Damon, un altro forte francese dell'epoca. E mi autografò pure il biglietto, che ho scritto Respect Etienne de Crécy, e lui è Yes, da quell'album meraviglioso. Quanto è passato da questo disco? Am I wrong to hunger? Yes! Altri 25 anni per un pezzo storico, da uno dei pionieri del French Touch.

Etienne de Crécy, Am I Wrong, l'album Tempo Vision. Ecco che mi sono portato anche il CD, dove appunto c'è detto quel biglietto: From Etienne de Crécy to Dario, e la O di Dario c'ha la stella dentro. Respect. Col biglietto che riprendeva la copertina di un CD mitico. E di quando anche i rockers si accorsero di certa elettronica. Negli anni in cui si vendevano più Technics 1200 che Stratocaster. Una bomba vera. Come questa, sempre French Touch, dai, ci facciamo un giretto da quelle parti. Mi è presa così stasera, complice la registrazione sempre notturna. Mi piace così come i vecchi tempi del mercoledì, quando si andava in onda dalle 22 alle 24. Ma stavolta sarà dalle 18 alle 21, come ogni giovedì in diretta la replica. Domani il venerdì medesimo orario, adesso arriva qua, ci possiamo mettere magari un paio di jeans di una nota marca americana di culto, un pupazzetto che batte il tempo mentre il personaggio che ha fatto il pezzo sta alla guida. F Communication, l'etichetta, la sezione dance della Fnac, col direttore artistico Laurent Garnier. Questo è Mr. Oizo, The Flat Beat, anche qua a fine anni 90, mi sa, eh? Tempo passa per tutti, non solo per me, anche per Mr. Oizo. Era un pezzo che ci fa battere il tempo come il peluche che tutti ricordiamo.

Oh yes, eccolo qua l'amico Mr. Royzo e la sua Flat Beat, anche questa qua a fine anni 90, F Communication come dicevo. Ole, ecco qua perché c'ho tutte cose impegnate qua, computer, CD e da tutte le parti. Ora tocca il CD perché avendo sentito Etienne de Crécy ci sarebbe da sentire, no? Magari anche l'origine di tutto, no? Sia di Philip Starr, poi diventato Cassius, ma sempre stato Cassius, Motor Bass non era mai morto, Etienne de Crécy. Sorprende, si pare che esca qualcosa adesso a nome Motor Bass, ovviamente non c'è più Philip Starr, non so se sono robe ancora con il suo apporto o cose che ha fatto Etienne de Crécy magari con un nuovo socio. Questo era un pezzo molto bello tratto dal loro album incredibile che si chiama Pan Soul 1996, il French Touch prima del French Touch. Questa si chiama Ezio e sono i Motor Bass da Paris. Questo è il 96. È un disco di cui ho anche il 12 pollici e dietro c'è un remix di Bjork fatto da loro. Altrimenti inedito. Va bene, questa è Ezio, lasciate. Ezio proprio, Ezio come l'amico tuo Ezio, ecco.

Un disco che ha 30 anni ormai e sembra stato scritto ieri. Con questa vocina. Ezio si chiama. Chissà se era un amico loro. Questo è Motor Bus 1996, il genio di Philippe Starr e Tien de Cressy, l'album Pan Soul, uno dei pezzi del French Touch originale. Bella bombetta, bella bombetta. Mitico Philippe Starr, che poi ha anche prodotto vari artisti, Beastie Boys, ma anche Cat Power e l'album Sun. Proprio Cat Power aveva sentito il disco dei Beastie Boys e ha detto: fa, io voglio il mio prossimo disco prodotto da quello che ha prodotto questo disco. Era Philippe Starr. Disco molto bello quello di Cat Power, Cherokee, vista dal vivo proprio in questo tour, in una triade assieme a Jonas Apollis Woman e Susan Vega, un'ora di concerto per uno, veramente girl power. Questa è Cherokee, Cat Power.

Che bel pezzo questo di Cat Power. C'è Rocky, un bellissimo video, anche lei biondissima col capello corto, bellissima, perché è veramente la nostra Chan, così si chiama, è veramente bella, fragile e bella. Tanti bei dischi ultimamente, solo cover, c'è forse un po' di crisi in scrittura, ma non manca di essere ovviamente una grande artista. Quando l'ho vista io è andata benissimo, l'anno prima praticamente era proprio in esaurimento nervoso, aveva interrotto il concerto qua a Roma e se n'era andata, cioè aveva suonato mezz'ora, 40 minuti, insomma non era finita, in lacrime, insomma. È stata un'esperienza incredibile per chi ci è andato, insomma. Insomma, dilla un'altra volta, insomma, così li ho finiti tutti, insomma. È una cadenza tipica delle mie parti. E vabbè. Grande la nostra Cat Power qui con la produzione di Philip Starr, così per quel bel French touch che tanto piaceva negli anni 90, anche i primi 2000. Un altro grande eroe del French touch è David Guetta, che ne pensiate bene o ne pensiate male, ma il David Guetta degli inizi, quello di 20 anni fa, quello dell'album Guetta Blaster, con lo stereone in copertina, veramente un gran disco. Poi quando sempolava, campionava i Simple Minds, ecco, succedeva questa cosa qua. Somewhere, sometimes, summertime. Someone, somewhere in summertime, scusa. Ho fatto un casino. Ma questa si chiama The World Is Mine, David Guetta, A Night Toys. Questa piccola celebrazione del French Touch. No, non arriva Jim Kerr, non arriva.

un po' di flanger nel finale. Tipico del French Touch. The world is mine, così si chiama questo pezzo. L'ho cantato un po', cioè, mi manca un po' la voce. Dice, cosa hai cantato? The world is mine. Evviva il David Guetta delle origini, quello che ancora girava in classe turistica e non con il jet privato a botte da 100-200 mila euro sera, concerti a Dubai. Dovranno rivedere un po' gli incassi, che da quelle parti non si può più andare tanto a suonare, eh? Ma non mancano le serate tra Tomorrowland, Club Ibizenchi e tutto quello che si può fare all over the world. The world is mine, David Guetta, l'album era Guetta Blaster. Is mine. 2004, mentre questo dischetto, l'album è del 1997, se non sbaglio. Ma già singoli erano usciti negli anni precedenti. L'album si chiama Homework, ovvero i compiti a casa, e i compiti a casa di Manuel De Homem Christo e Thomas Bangalter li hanno fatti benissimo. Quanto ci mancano? Direi ci mancano tanto. Quindi Daft Punk, Revolution 909, la mitica Roland TB-909, c'è la 303, l'808, non la 909, un sacco di robe fatte con quelle macchine. Bellissimo questo video, se non sbaglio, di Michel Gondry, non vorrei sbagliare, se non è suo è di Spike Jones, comunque di un grande regista. Revolution 909, Daft Punk, una bella bomba. Night Toys, praticamente la storia della salsa di pomodoro.

Daft Punk, suonano i clacson, Revolution 909, questa era la traccia, figa fighissima, direi. Un'oretta scoppiettante, questa qua di Night Toys, che non è ancora finita. Abbiamo nominato prima i Cassius a proposito di Philip Zdar e Motor Bass. Ascoltiamo questa traccia assieme a Steve Edwards, Cassius e Steve Edwards. Si chiama Sound of Violence, ma nel remix dei nostri amici Audio Bullies. E già si riconosce il sound, eh? Quello degli Audio Bullies, con queste spazzolate incredibili. Una delle band che più mi ha entusiasmato negli anni zero. Loro, i loro remix, i loro pezzi, i mixtape, quello che era in regalo su Music, stupendo. I due dischi a nome Janitor Session erano sempre loro. Ci mancano. Higher Than They Fell, l'ultimo album. Ritornano qui a Night Toys.

Ed eccolo qua, Cassius con la voce di Stevie Edwards, Sound of Violence, Audio Bullies Mix. Ecco qua, anni zero, la mitica epoca d'oro degli Audio Bullies. Quella, per intenderci, Diego, di un album fantastico come Ego War e di un pezzo incredibile come questa, The Snow, che campiona la sigla della serie TV SWAT che vedevo negli anni 70 e la manda in paradiso facendone un pezzo incredibile di un album altrettanto incredibile, Audio Bullies Ego War. The Snow a Night Toys. Oggi siamo registrati e per quello non rispondo ai messaggi, ma la puntata è nuova di Zecca, per cui stay tuned per le prossime anche due ore.

Oh, eccoli qua gli Audio Bullets, The Snow, così si chiama questa traccia stupendissima a Cipicchia, che meraviglia. Audio Bullets qui a Night Toys, mentre chiaramente sono stato fregato di obono dagli spot tremendi che occupano. Oh là, eccola qua, The Snow, Audio Bullets. Ci ha fatto compagnia in questi 4 minuti, un album stupendo, praticamente... Se i Clash avessero fatto musica nel 2001, 2002, 2003, così, sarebbe stata roba così, secondo me. Chi è? Senti che pompa, ragazzi. Senti come pompa il pippero, diceva qualcuno. E via, ci siamo fatti questa oretta... Così, un pochino muovendo le chiappe, d'altronde arriva il caldo, quindi ci sta, no? Poi insomma, Armin Van Helden, Etienne de Crécy, Mr. Oizo, Moro Bass, Cat Power, David Guetta, Daft Punk, Cassius e Stevie Edwards con remix di Audio Bullets, e Audio Bullets a chiudere tutto il cerchio, beh direi. È stata una bella cavalcata, a me proprio è passata questa prima ora di registrazione, ricordo siamo registrati, quindi non mandate messaggi, non posso rispondervi. Torneremo in diretta settimana prossima. Il 21 maggio saremo in diretta con Giulio Pantalei dei Panta. Faremo la puntata insieme e parleremo della sua iniziativa 2 giorni dopo, il 23, in quel dell'Atlantico, Atlantico Live, Rome Manchester, con anche il concerto dei Panther. Sentiremo tutta la situazione assieme a Giulia, parleremo dei suoi libri, dei suoi progetti. Per Inaudi, mica cazzi, eh? Hanno scritto perché anche la casa editrice fa il suo, no? E quindi aspettiamo Giulio next week, quindi giovedì 21 maggio insieme a Giulio Pantalei nei Panta. Nel frattempo la richiesta della Maria Gianturco. Liberato nuovo nuovo, si chiama Goodbye, ed eccolo qua che arriva Night Toy, anche lui col ritmo, eh?

0: Una rosa, pur una tua nomma, tenesse sempre un stesso attore. Radio Liberato.
1: Radio Liberato addirittura, oh! Mi fa concorrenza essere liberato, eh. Ecco qua. Goodbye!

Eccola qua la richiesta della nostra Maria Gianturco, Goodbye, nuova traccia di Liberato. Ancora non abbiamo capito chi è, vero? A Napoli che si dice, non se ne parla. Liberato è liberato e basta. Bene, bene, grazie Maria Gianturco per la tua richiesta. L'ho messo anche settimana scorsa, Liberato ci piace sempre tanto. Siamo stati tra i primi a metterlo all'epoca di 9 maggio. Quasi scordato. Ecco il pezzo che mi ha chiesto Stefano De Camoz, mi ha dato due opzioni. Intanto comincio con questa, caro Stefano. Io questo personaggio non lo conosco, si fa chiamare Ecstasy e doppia K Stacy, quindi Ecstasy. Verrà dagli Stati Uniti o giù di lì. La traccia che mi hai chiesto, cos'è? Oddio, cosa mi è successo qua? Ho sbagliato la... Ok, aspetta un secondo, che devo trovare... Ecco qua, a Cipicchia. Chissà se... Eccolo qua. Ecstasy, I walk this hour all by myself. La richiesta di Stefano De Camoz.

Eccolo qua, scusate, perché qui vi andate in questa maniera. Questa è Walk This Art All By Myself, ex Stacy. Il pezzo che mi ha richiesto Stefano De Camoz. Chissà come l'ha beccato Stefano De Camoz a sto pezzo, che mi piace molto. Quelle belle sonorità un po' cold che ci piace. E vive viva Night Toys, 14 maggio 2026, in differita oggi, registrato, una puntata nuova di Zecca, che adesso va a trovare grazie a Andrea De Pastaman, che saluto, non so se sta ascoltando la diretta di oggi o il podcast di domani mattina. Il podcast sarà già online appena finito la trasmissione, alle 21 già podcast e playlist online, anche se è vero che la playlist l'ho messa lunedì mattina, quindi 3 giorni fa, quella della settimana scorsa, ma adesso è tutta bella giornata. Stavolta non mi faccio prendere in castagna, giovedì alle 21 quando apparirà il podcast ci sarà anche la playlist, promesso. E quindi dicevo, chissà se ci starà ascoltando in diretta, perlomeno in parte, o mentre sarà impastando la sua pasta e i suoi ravioli. Anche lui mi ha chiesto un paio di pezzi, vedi? Settimana scorsa 2 pezzi in tutto, invece oggi abbiamo diversi pezzi degli ascoltatori. Grazie, grazie mille sempre. Mi piace fare la trasmissione con voi. E oggi è una di quelle puntate dove ci sono una dozzina di richieste. Il vero spirito di Night Toys, no? La sala giochi dove ognuno porta il proprio disco. Ah, questa si chiama The First Cut, Eurythmics, dall'album Touch.

col tipico fade out anni 80, the first cut, fade out lunghissimo, 25-30 secondi di fade out per un pezzo molto bello degli Eurythmics dall'album Touch. Ci sapevano fare i ragazzi. Mi ricordo quando uscì Sweet Dreams, insomma, fu un pezzo spiazzante anche per l'epoca, 1983 se non sbaglio. Non era così usuale sentire pezzi del genere. Bello questo pezzo di Andrea De Pastaman, uno dei due, poi arriva anche quell'altro più rauco. Restiamo nel nord-est e andiamo a trovare Rob De Grieg in quel di Padova, che mi rispolvera un album bellissimo come Forever Now. Sto parlando ovviamente degli Psychedelic Furs. Beati voi che li avete visti in quel di Fabbrica, del Fabbrica Novembre. Noi ce li ascoltiamo dai Toys con questa Run and Run. Psychedelic Furs and Night Toys.

Psychedelic First, l'album Forever Now 1982, bellissimo questo pezzo, richiesto dal nostro Rob the Grieg. L'album era appunto Forever Now, scusate, ma vado a riprenderlo perché poi il pezzo era Run and Run, la mitica voce di Richard Butler, che penso incanti ancora, no? Secondo me sì. Sono chiaramente, inequivocabilmente loro. Ecco, vedi, io c'ho proprio la copertina che c'è nel video, ecco, questa qua con le loro foto, così, non quella verdina e rosa tutta sprizzata, quella con le, tipo, le cartoline sopra. Non so se l'altra sia la versione americana. Qua firmano quella che ho io, diciamo, che se la mia ovviamente è una ristampa. Ristampa di poco dopo, un paio d'anni dopo, perché la comprai, mi sembra, beh, non un paio d'anni, no, dai, l'ho comprato nell'86, mi pare. 86-87, per cui, insomma, dai, 4-5 anni dopo. Quelle lì che cos'erano, le CBS a Nice Price. Bene, grazie mille Super Rob the Grieg. Da Padova a Vicenza il passo è breve, saluto la Silvietta che torna con un pezzo degli Spandau, appena visti in concerto, stavolta non sotto l'acqua, cioè ha visto il mitico Tony Hadley, ormai molto molto in Italia, molto amato qua in Italia. C'è anche un'orchestra che suona normalmente a Capodanno qui a Roma, l'Auditorium, non mi ricordo, tipo Gerardo Di Bella, Gioacchino Di Bella, una roba del genere, e che è proprio il suo sodale italiano, no, come orchestra. Il Tony Hadley sempre mitico, la Silvia è andata stavolta in quel di Bassano del Grappa a vedere al palazzetto, quindi niente pioggia del Teatro Romano che scorre giù per la schiena, ma il calore di un buon palazzetto e di un bel mezzo e mezzo sul ponte di Bassano. Il pezzo che mi richiede è una super hit, anche questa mi piace, Silvia. Si chiama To Cut a Long Story Short, Spandau Ballet, eccoli qua.

Yeah, to cut a long story short, cioè che ho per chiudere una lunga storia alla veloce, questo giro di sinte inequivocabile, loro con un look neoromantico anche un po' marziale, il nostro Tony, che era un bello, vabbè, anche io ero bello 20 anni, dai, anche se nessuna si accorgeva di me. Meno male, perché sennò poi sono stati solo solo guai. No, scherzo, dai. La dura vita dell'adolescente. Che si districava tra un no e l'altro e si rifugiava in tanta musica. Almeno quella bella, dai. Grazie Silvia per gli Spandau. E visto che sei andata a vederli a Bassano, da Bassano, Frigidaire Tango, nuovo album Modern Vintage Wave, stupendo, ve lo posso dire. Ecco che arriva una traccia tratta da questo album che aspettavamo da una 15ina d'anni, direi, dall'Illusione del Volo, era 2009 mi pare. E quindi il Charlie e lo Stewie sono andati all'attacco e hanno prodotto un disco molto bello. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi si chiama I Creatori.

Frigider Tango, super questa traccia che si chiama I Creatori, è molto molto figa, super, ci piace un sacco, come tutto l'album, che si, eccolo qua che la riprendo, che si chiama Moda Vintage Wave, un super rientro di pezzi un po' in inglese, un po' in italiano, perché il primo album era tutto in inglese, il secondo tutto in italiano, questo è un mix. Un grande ritorno. Un altro shot, come si dice. Grandi Charlie Out Casale, Siui dal Col e Le Baptiste alla batteria. E allora arriva, non restiamo, anche perché il personaggio che arriva è sardo, ma abita a Bologna, è la richiesta della nostra Laura, questo volevo dire, restiamo nelle Marche, no, ci andiamo adesso, cerchiamo questa triangolazione Sardegna, Bologna, Marche e Roma anche, da dove andiamo in onda. Mi dice proprio oggi, 14 maggio, sono 5 anni che è uscito l'album Ira di Io sono un cane, a.k.a. Jacopo Incani, così si chiama. Un artista che anche a me piace moltissimo. Devo dire che io lo scoprì con La Macarena su Roma, che era un disco veramente fantastico per me, sulla famosa etichetta Trova Robato, ma... che è un disco fatto in un certo modo, e poi invece esce Dai, questo concept meraviglioso, e poi anche questo Ira, preceduto da un 7 pollici spiazzante, perché non c'era niente tratto dall'album, ma quello che c'è poi nell'album Ira è totalmente diverso, per cui c'è anche una cover di Vedrai Vidrai di Tenco sulla B-side. Poi cantato in una lingua inventata, Ira, no? Io lo andai a vedere dal vivo, proprio la rappresentazione completa di Ira, erano concerti che dovevano essere fatti nella primavera del 2020, erano mi sembra 4 concerti, beh li recuperò l'anno dopo, stupendi, con pezzi tratti dall'album e inedite, tanto per sparpagliare le carte in tavola. Qui è uscito poi un live anche con tutte queste inedite, fatte durante, non tutte, ma insomma fatte durante questa tournée. Vista la sera in arrivo, ma la notte in cui io registro questa puntata del 14 maggio, il pezzo che ha scelto Laura, inequivocabilmente, si chiama Nuit. E questo è Io sono un cane, a 5 anni da Ira, arriverà qualcosa molto presto. Poi c'è la sua etichetta Tanka, che scopre talenti simili a lui.

Eccolo qua, Nuit, io sono un cane, 5 anni da quel capolavoro triplo vinile, perché io ho preso il doppio CD. Devo prendere anche un po' di CD, perché sennò o esco di casa io, se ne prendo di vinili, però qualche cosa, no, in CD. L'italiana, siccome prima era solo in CD, perché anche Dai era uscito solo in CD all'origine, poi lo fece la Tannen in vinile, però ecco, io gli italiani dagli anni 90 ho fatto solo CD, e quindi quello e l'elettronica, insomma, su CD rendono bene. E i live, se no devi girare il disco 16 volte, invece così ti dà l'idea del concerto, no? Anche se spesso sono assemblate in più date, ecco. Bene, questa è la richiesta della nostra Laura, una bella richiesta, molto, come si dice, da altri suoni, molto sofisticata, ma che ci piace tantissimo. Lo aspettiamo di nuovo qua in concerto. Adesso posso dire restiamo nelle Marche. Grazie Laura intanto, e grazie Emiliano. Esce Laura, entra Emiliano, leggermente più a sud nelle Marche. La richiesta di Emiliano, ecco qua, mi prende questa band di Chicago chiamata Stuck. Il loro terzo album Optimizer è appena uscito, poco più di un mese fa. Secondo Emiliano, un post-punk maturo con trame melodiche e momenti rumorosi e urgenti, centrato sull'ansia, sul declino dell'industria musicale, il lutto, la nausea ed eccesso di contenuti digitali in un mondo iperconnesso ma povero di argomenti. Guarda, la penso come gli Stuck, ecco. Meglio, no, quando si doveva soffrire sia per avere notizie che per ascoltare un disco. Insomma, adesso sia tutto subito e magari non si presta la dovuta attenzione. Ascoltiamo il pezzo di Emiliano, Deadlift, da Chicago, gli Stuck.

Eccoli qua, Deadlift, così si chiama questa traccia degli Stack. Band di Chicago, giunta al terzo album, così ci dice il nostro mitico Emiliano. Si chiama Optimizer l'album ed è uscito a fine marzo 2026. Un bel suono con un bel basso nervoso sotto, come piace a noi, le nostre sonorità. Grazie Emiliano per la tua richiesta, evviva! Sempre cose nuove e deliziose, e poi mi segno la wishlist infinita dell'appassionato di musica. Guarda, una mia prima wishlist erano 20-30 dischi, ho detto beh, comprate questi, dopo ci saranno solo quelli che... Avrò una wishlist di 300 dischi. Uno di questi sarebbe Dirty dei Sonic Youth, che comprai in CD import americano con anche una parte di copertina che qua era censurata nel vassoietto trasparente. Non mi feci irretire dal pezzo in più che c'era sull'edizione in doppio vinile. Lo dovrò prendere prima o poi anche per il pezzo in più. Devo dire che i Sonic Youth ce li ho tutti in vinile tranne Go e Dirty. Che ovviamente sono tra i preferiti. Veramente anche Sonic Youth EP, quel mini LP che era uscito su Normal e poi ristampato SST. Emiliano l'ha postato l'altro giorno, l'ho visto in foto. Quello c'ho il CD perché c'erano un po' di bonus track dentro. Però anche quello mi piacerebbe prenderlo in vinile. Anche nella ristampa SST, come c'era Confusion X Sex della stessa stampa. Però io mi fermo, Experimental Jet Set, Trash and No Star. Invece tu sei andato oltre. Ho sbagliato a fermarmi? Sì, no? È che Experimental Jet Set non m'aveva proprio acchiappato subito. Così. Stesso Washing Machine pure all'epoca, poi magari alla luce di oggi. Questa era la seconda richiesta di Stefano De Camoz, un pezzo quasi secondario di Dirty che trovava posto anche nella B-side del singolo 100%. Erano quattro tracce, due tratte dall'album e due inedito in concentric groove, quindi tu mettevi il pezzo e c'erano i due pezzi paralleli, per cui tu potevi sentire appoggiando la puntina o 100% o Creme Brûlée e le due inedite dietro, poi lo stesso. O una cosa così, il singolo Birthday dei Sugar Cubes, anche quello ce l'ho, cioè 100% lo comprai, 100% lo comprai a Dublino 1992, così come anche Youth Again Fascism poco dopo. Detto che lo volevo comprare in un negozio di Modena dagli amici di Arg, quelli che producevano bei dischi, tra cui le Mambo Rumble, Roberta Vicinelli, bassista poi di Disciplinata e di She's Nine adesso, eccetera eccetera, e ce l'avevo, posso averlo, fammi dai anche Youth Again Fascism, e fa non posso, autografato da loro, e se l'era fatto autografare ed era lì esposto così, ma era collezione personale, ce n'era un'altra copia lì col buco in copertina per vedere il colore del vinile. Ecco, dicevo di Birthday di Sugar Cubes di Björk, c'è il singolo dove c'è il remix dei Jesus and Mary Chain, c'è Birthday Christmas Edition, no? E che uscì a Natale quel singolo, e in parallelo il remix dei Jesus and Mary Chain, che lo riconosci subito perché poi all'epoca erano sonorità molto, erano quelle di Darklands per intenderci. Dopo tutte queste chiacchiere arrivano i Sonic Youth e la loro Creme Brûlée.

Oh, Crème Brûlée, la mitica voce di Kim Gordon. Eccolo qua, Washing Machine, e la sua Beckett's. Crème Brûlée, Sonic Youth, My Toys, grazie al nostro mitico Stefano De Camus. E saluto. Mitico. Ci dobbiamo sentire assolutamente. Anche con la Rosy che mi va a prendere un pezzo, addirittura da Messina. Il nostro Pontagnez lo conosce, le conosce questa band che si chiamano Whistling Heads. Per i ventenni e trentenni di oggi, Whistling Heads sono quelli che Victrola hanno rappresentato per i coetanei negli anni '80, un punto di riferimento, way. Tratto dalla mitica compilation Tribal Cabaret numero 9, mi pare. Saluto a questo punto Dario e Daniela e la loro Tribal Cabaret che è in lavorazione, sempre più ricca ogni volta, quindi ci vuole sempre più impegno a farla. Poi ci sono anche i Romeo's Yard da portare in giro, il DVD che si sta montando e uscirà verosimilmente alla fine dell'estate. Bene, allora la Rosy, che appunto saluta anche lei Dario e Daniela, dice che bisogna ogni tanto rinfrescare il tribal cabarettismo, ma è una cosa che va in simbiosi con dei Toys. Un pezzo dei Whistling Heads si chiama Shot Shot e arriva a Night Toys via Tribal Cabaret e via Rosy, il nostro braccio armato di Instagram. Come on baby.

Wow, una bomba incredibile questa dei Whistling Heads. E mentre ero qua era meglio cercarsi il pezzo in, stavo pasticciando, cercando di mettere a posto tutto. Adesso mettiamo un po' di musica. Il bello della diretta che è indifferita in realtà, per cui pensavo di aver messo il pezzo, invece poi vedo Sonic Youth, ci picchia, non l'ho messo. Adesso recuperiamo subito, ragazzi, datemi un secondo e faccio tutto.

E io subito metto a posto tutte le situazioni. Subito. Ho dovuto perdere il pezzo, avete sentito un altro po' di Western Gas from Messina dalla compilation Tribal Cabaret numero 9, la richiesta della nostra mitica Rosie. La nostra Rossa de Fuego. E da la Rossa de Fuego a Bobbissimo. Rimaniamo nella medesima abitazione. New light, no sleep, no time. Mi sceglie un bel pezzettone dei nostri amici, possiamo dirlo adesso? Not Moving, da quell'album che ne segna in qualche modo il primo epitafio, si chiama Flash on You, sulla mitica Electric Eye di Claudio Sorge. Dicevo da Flash on You, il pezzo che ci ascoltiamo è Love Train e questi sono Not Moving, la richiesta del Bobbissimo qui a Night Toys. Mitici, mitici. Una delle mie band anni 80 preferite e anche dei 2026, anche. Not Moving Never Dies, Love You, Love You.

Eccoli qua, Not Moving, dall'album Flash on You 1988-89, giù di lì, 88 mi sa. Chiude qui la formazione, diciamo così, originale, ecco, comunque quella con Tony Face e Lilith, che dopo questo album lasciano, poco dopo. Rimane Dome la Muerte con Maria Severin e altri personaggi, non so se c'è Danny D al basso qua, vado a memoria, scusatemi se sbaglio, mi corrigirete. Poi nascono Lilith and the Sinner Saints, eccetera eccetera, e poi Not Moving Limited, e di nuovo Not Moving con il trio meraviglia Rita, Antonio e Dome. Ancora nel cuore la magnifica serata di Como e la giornata pure, tutto quanto il weekend, mi verrebbe da dire, e lo dico, anzi lo ridico. Grazie alla Bobbissimo Family e alla Rosissima Family, la mitica Gagliano Family, grazie. Weekend davvero memorabile con i Not Moving a casa e sul palco. Che sorpresa, meraviglia. Allora, eccoci qua, l'ultima richiesta di oggi, ma non l'ultimo pezzo, perché abbiamo ancora una quarantina di minuti insieme, se beh, dai, tre quarti d'ora insieme. E questo è il secondo pezzo di Andrea De Pastaman, che proprio mentre sta chiudendo i ravioli mi ascolta questo Johnny Cash e la sua versione di Hurt. Hurt, se hai sentito bene, Johnny Cash, Night Toys.

0: way.
1: Wow, che meraviglia questo Johnny Cash qui a Night Toys, la richiesta, la seconda richiesta del nostro mitico Andrea De Pastaman. Today to see, bellissima questa versione. Johnny Cash a Night Toys, non capita spesso. On the pain. Qui deve essere il periodo in cui l'aveva riscoperto Rick Rubin. Needle tears the hole.

0: goso.
1: Super, super, la voce meravigliosa fino alla fine, fino all'ultimo. Quella di Johnny Cash. Un artista che non ho mai sfiorato più di tanto, sebbene meriti un'intera carriera, non solo quest'ultimo.

famoso concerto alla Folkom Prison, no, Folkom Prison, alla prigione, insomma, andando sempre a memoria. Upon my life. Concerto memorabile. Come concerto memorabile è quello avvenuto in quel del Tenex di Firenze il 12 maggio 1987. È stato il 39esimo anniversario l'altro ieri. Beneath the stains of time. Fu documentato con un album che si chiama 12587 Aprite i vostri occhi, Litfiba Live. Registrato 60 minuti su un unico disco. Beh, a metà giugno esce la ristampa, right, in vinile nero ovunque, vinile rosso marmorizzato esclusiva a Discoteca Laziale, doppio vinile anche con il pezzo ballata che trova spazio solo nel CD, portando la durata a 66 minuti. Certo, uno sforzino si poteva fare, mettere anche i pezzi che sono stati esclusi, cioè mettendo l'intero concerto su disco. Chissà se avverrà prima o poi. Un'occasione che non fu sfruttata neanche dagli U2, per esempio, di quel meraviglioso live chiamato Under a Blood Red Sky, dove nella ristampa col DVD, eccetera, eccetera, dove viene messo il DVD del Live at the Red Rocks, uno dei concerti più mitici di tutti i tempi degli U2, darei 5 anni di vita per essere stato là quel 5 giugno del 1983. Però anche lì potevano magari, insomma, dalle 8 tracce mettere magari un po' di bonus, ecco, magari il concerto, i pezzi che facevano in concerto nel 1983, ecco, quelli mancanti dagli 8 del disco originale, anche perché dura mezz'ora in tutto, ecco. Bene, bene, bene, lasciamo Johnny Cash, allora andiamo al Tenax a Firenze e ci ascoltiamo proprio ballata. Ci sarebbe da farlo anche per la, ecco, che ballata era solo sul CD e sul vinile non c'era, e poi magari mettendo, no, la registrazione su due dischi ci sarebbe anche un output maggiore. Ascoltiamocela tutta perché questo è uno dei miei pezzi preferiti di tutti Litfiba e soprattutto del 17 Re in arrivo live quest'estate.

Yeah, Litfiba, ballata, aprite i vostri occhi, 12.5.1987, si ripeterà la magia quest'estate dal 27 giugno al 15 agosto, 20 date per la celebrazione di 17 re, con la formazione mitica. In piedi, Marocco, Laiazzi, Accosciati, Pelù, Renzulli. Controlla tutto dall'alto Ringo De Palma. E in console chi ci sarà? Giorgio Canali forse? Lui saprebbe come farli suonare, l'ha già fatto in trilogia.

0: solo.
1: Che pelù, ragazzi, che pelù. Nel frattempo ho rispolverato questo disco. Quando andai a vedere Madonna in novembre 2018 in quel del Largo Venue, c'era una band ceca, della Repubblica Ceca ovviamente, che si chiamava Please, e si chiama ancora, presumo, Please the Trees. Presi l'ultimo album, avevano due album, tra parentesi CD costavano 10 euro, insomma mi erano molto piaciuti, avevano aperto per i Madonna, mi erano molto piaciuti, insomma presi questo album e sono quasi pentito di non aver preso, cioè sono pentito di non aver preso anche l'altro, perché se la qualità è la medesima, l'album in questione del 2018, come il concerto che ho visto, si chiama Infinite Dance. Loro si chiamano Please the Trees, quindi prego gli alberi. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama, e anche qua c'è il bassone potente da Marocco, a diverse band che abbiamo ascoltato oggi. Il pezzo, diciamo, dicevamo, si chiama Follow the Smoke. Yeah, Please the Trees and I Toys.

Please the Trees and Night Toys, era un po' che non li mettevamo. Bellissimo questo disco che si chiama Infinite Dance, dal 2018, band della Repubblica Ceca, che i Madonna hanno scelto per, non so se tutte le aperture europee, ma perlomeno qui a Roma c'erano loro, e devo dire che mi avevano proprio appassionato. Fra parentesi, qui c'è anche un featuring di John Grant, che artista che amo molto, visto anche un paio di volte dal vivo. Mega, bel disco questo, avrei fatto bene a prendere anche l'altro, vabbè, è andata così. Se volete, ristamperanno a quanto sarà, una ventina d'anni di distanza, perché il tempo passa per tutti, L'album dei Rapture, chiamato Icos, il loro primo, no, non è il loro primo, primo per una major, perché poi ce n'erano stati un paio prima, un album prima, poi quel mini album su Sub Pop prodotto dai DFA, con cui fecero conoscenza, e poi gli produssero questo album. C'era già prima di questo, c'era già un album, un mini album e un singolo perlomeno. Questo è l'album Icos, dove c'è la famosa House of Jealous Lovers, che è una bomba di punk funk incredibile, perché punk funk venne ribattezzato questo genere. Questo pezzo invece è quello che apre l'album, ed era presente in una versione leggermente più breve e un pochino più scarna, ma altrettanto bella, sul loro primo album, che poi vi dico come si chiama. Qui invece fu rifatta un pochino più lunga, con un pochino più di ciccia. Il pezzo si chiama Olio, proprio come l'olio, che potrebbe essere uscita dalla penna di Robert Smith, per certi versi, sia nella voce. Se dovete sentire la versione originale, ma qualche volta la mettiamo, magari anche la prossima, per fare il confronto. Questi sono i Rapture da New York City, album Icos, il pezzo si chiama Olio.

come dicevo, un pezzo che poteva essere uscito anche dalla penna di Robert Smith, non la miglior penna di Robert Smith. 2003 questo album Icos, quello precedente del 99 si chiama Mirror, altrettanto bello, lì non c'erano i DFA, ovvero Tim Goldsworthy e l'uomo LCD che in questo momento mi sfugge il nome, James Murphy, ecco. Non c'era ancora, ma già ci vedeva la stoffa, c'era un 7 pollici, poi questo EP, mini LP 6 tracce, vinile bianco, prodotto dalla Sub Pop, e poi il decollo. Un secondo album un po' di merda, terzo album invece che non è niente male, quello che si chiama In the Grace of Your Love del 2011. Metà poi erano di origine Vito Roccoforte alla batteria, Gabriel Andruzzi alla tastiera e chitarra, invece Matt Seffer voce basso e la voce chitarra Luke Jenner. Ecco, vedi, nel 2004 sono stati invitati dai Cure per essere uno degli headliner del loro Curiosa Festival assieme a Interpol, Mogwai e altri, hai capito? Vedi? Non lo sapevo questa cosa, ma con un pezzo così Robert Smith sicuramente avrà detto: ma quando l'ho scritto questo pezzo? Soprattutto quando l'ho cantato? Perché anche la voce qua mutua, in questo pezzo è molto Robert Smith, e poi non è sempre così ovviamente. Allora, ancora una ventina di minuti insieme, siamo registrati, se avete mandato messaggi ovviamente non posso rispondere perché sono registrato, puntata nuova di Zecca ovviamente 14 maggio 2026, ma registrato, domani venerdì medesimo orario 18:21 la replica, il podcast appena finita la trasmissione con anche la playlist, lo trovate subito online. Mentre da poco è uscito il nuovo album di Andy Bell. Chi è Andy Bell? Andy Bell dei Ride, Andy Bell che suona il basso negli Oasis, che suona il basso con Liam Gallagher e che fa anche delle cosine da solo. Delle cosine molto interessanti. Il suo album ultimo si chiama Pinball Wanderer. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Panic Attack. E questo è Andy Bell a Night Toys. La sua magia e la sua capacità di scrivere belle canzoni.

Che bel pezzo questo qui del nostro Andrew Bell, che a distanza di 35 anni, no, dall'esordio, con anche di più, perché a fine anni 80, i primi EP dei Ride 88-89, poi l'album Nowhere 1990, uno dei miei primi compact disc acquistati, ecco. Mi manca solo il loro secondo album, quello con la specie di pagliaccio in copertina. Lo prenderò prima o poi. Cioè, l'avevo trovato usato in CD e poi sono andato a casa, era un CDR, Dio buono. Una fregatura, fotocopiato benissimo, con anche il bollino argento, usato, per fortuna in un negozio che conosco e che mi dà garanzia per quando glielo ritornerò. Non se ne sono accorti neanche loro. Gli ha gabbati ben bene. E gabbato pure io. Dicevo dei mitici Rai. Lui ha fatto bei dischi, io ne ho due di Andy Bell e sono veramente, veramente belli. Ho gli ultimi due, mi sembra che siano tre in tutto. Come potete sentire, insomma, le sonorità che ci piacciono, ecco. Oltre al post-punk, lo shoegaze, e anche quel Britpop che ci esalta, come mi esaltavano i Jean, di cui ho tutte le cose degli anni 90, primi anni 2000, quando diedero veramente il meglio di loro. So che c'è anche un album successivo datato 2009-2010, non ne sapevo dell'esistenza, però insomma, di loro le BBC Session, gli album, i singoli, insomma, mi piacevano molto, e questo era il loro primo singolo con cui si sono fatti conoscere. Uscì anche come 7 pollici negli Stati Uniti su Sub Pop. Si chiama For the Dead. E questi sono i Jean. Per noi che abbiamo amato gli Smiths, fu una ventata di aria fresca. Il cuore ricominciò a battere forte.

Che pezzo stupendo, For the Dead, Gene, il loro primo singolo, il primo 7 pollici, uscito in Inghilterra su Costermonger e negli Stati Uniti su Sub Pop. All'epoca uscivano dei singoli britannici su Sub Pop, anche il primo 7 dell'Elastica uscì anche su Sub Pop, in vinile rosso, invece For the Dead in vinile blu. Con quelle copertine grigie, il rombo sopra, no? Con il nome. Scritto Gino Elastica e dietro poi i pezzi. Addirittura quello dei Gin ha una sovracoperta in cartone grigio con il rombo nell'apertura del simbolo, perché era un rombo, in quel rombo c'era scritto Gin piuttosto che Elastica, e poi togliendo nel caso dei Gin la busta di cartone leggevi anche i pezzi che c'erano dietro, invece l'elastica era senza quel cartone, e due pezzi meravigliosi quelli che hanno dato il via alla loro magia, soprattutto quella del primissimo album che tanto ho amato, Elastica. L'eponimo S, self-titled, anche se lo seguite sempre, perché mi piace anche The Menace, insomma, tutti i singoletti vari pieni di delizie che poi, insomma, no, le avevano perché praticamente i singoli poi erano finiti tutti nell'album, comprese le B-sides, quindi quando uscì l'album c'erano, non so, 3-4 inedite sopra, non di più. Però chi se ne frega, erano brave, bravissime, belle, bellissime. Io ero innamorato della Justin Frischman. E vabbè. Quando uno è bello e fa la musica che ti piace, no? Dai, ancora qualche minuto insieme, voglio mettere un paio di pezzi. Uno di questi è sicuramente questa traccia che si chiama Under Your Nose, sotto il tuo naso. A farla sono i mitici Paul, sì. Ehi, buonanotte. Buonanotte, perché lo dico, sono quasi le 21, ma io nella registrazione è quasi l'una, ecco, di notte, quindi sono un po' in palla. Tre album al loro attivo: The Coffin of Madness, In Ribbons, Slow Building. Sto parlando dei Pale Saints. Ho preso un pezzo dal loro terzo album, 1994, Shoegaze, all'ennesima potenza, 4AD Records. Dei loro album ho preso i tre CD non troppo tempo fa, perché sono doppi, c'hanno tutte le inedite, le BB Session, i singoli, le B-sides, quindi sono stupendi. Mentre di originale avevo il mitico Flash Balloon EP 1991, bellissimo. E allora bisognava prendere una cosa sì, l'altra no, l'altra la prendeva l'amico, la registravi, vabbè. Ce ne ascoltiamo i Pale Saints, dai, Under Your Nose, sotto il tuo naso, a Night Toys.

Yes, Under Your Nose, questi erano i Paul Saints dal loro terzo album che si chiama Slow Building. Poi così hanno chiuso, hanno detto tutto in un quinquennio. Primo singolo 1988, ultimo album 94, anche ultimo singolo, per cui 6 anni. Poi varie collaborazioni in giro, ma... niente più ritorno. Ci hanno lasciato belle cose, se volete questi CD doppi costano meno di 20 euro e avete proprio il compendio, l'opera omnia in questi 3 CD. Si sta a volte. Le rinominate, penultima traccia di oggi, anche perché siamo alle 3 ore secche sniecche. È vero che possiamo sforare un pochino e lo facciamo. E rinominate Justin Prichman, Elastica, questo e quell'altro. Io ho un po' di sonno e allora è l'ora di svegliarsi. Waking Up, Elastica, a Night Toys. Qui era bellissima ed era fidanzata di un altro bellissimo, o perlomeno interessantissimo, Damon Albarn. Entrambi si facevano di eroina di brutto all'epoca, poi ne sono usciti. Lei vive in California adesso. Beata lei. Dipinge, fa sempre l'artista, ma non canta più.

Mitica l'elastica di Waking Up 1995, belle, brave, ce le avevano tutte. Poi c'era Donna Matthews, l'altra che scriveva le canzoni. Infatti poi un po' hanno splittato, come si dice, cioè due galline nello stesso pollaio, ecco, una deve mollare. Tant'è che nel secondo album Donna Matthews non c'è. Poi la band è allargata a 6 persone, rimangono basso e batteria, ovviamente voce, e c'è un qualche aggiunta. Chiaramente la magia di questi primi singoli e primi album, beh, non verrà mai più ripetuta, anche se The Menace è un bel album. E anche l'EP che contiene la cover di Da Da Da dei Trio, ve lo ricordate? Da Da Da. Fatto su un pattern della tastierina portatile Casio, ecco, era già presente quel suono lì e loro ce l'hanno musicato e hanno fatto i milioni. Allora, siamo giunti alla fine di questa puntata, mi sono volate queste 3 ore di registrazione, veramente. Iniziate con un po' di ritmo, le vostre richieste e un po' di faccio io, ovvero lo chef Dario Pizzetti con voi. Ricordate che si può sostenere Radio Città Aperta andando sul nostro sito, potete cliccare il bottone Sostienici via PayPal o carta di credito. In più, iscrivendovi al nostro canale Twitch, ci date un contributo. Per voi è gratuito, se avete Amazon Prime, va rinnovato ogni mese, ma a noi arriva qualche soldino. Per cui sostenete la voce libera e indipendente di Radio Città Aperta, che da quasi 50 anni sta nell'etere romano, prima come Radio Proletaria e poi come Radio Città Aperta. Ci autofinanziamo, portiamo avanti un progetto di libertà musicale e artistica. Lo potete ascoltare in ogni trasmissione. Volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che ci sono sempre. Grazie anche per le richieste. Voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano in podcast. Da Katia Noneima a Rick, a Rose, Mariella, Matt, il suo podcast del venerdì mattina, la Maria Gianturco, Mariano, l'Alessandro, il Jonathan, la Pat, e poi Miriam, lo Stefano della Miriam, Pietro, la Dani, l'Antonella e Fabio, la Sefe, e poi spero di non aver dimenticato nessuno, ma voglio anche ringraziare chi ha contribuito alla trasmissione mandandomi un brano, o anche due. La Rosi, Bobbissimo, Maria Gianturco, Rob De Grieg, Andrea De Pastaman, Stefano De Camoz, Emiliano, la Laura e la Silvia. Evviva, evviva, grazie a tutti. Grazie per essere sempre a sostegno di Night Toys, richiedendo pezzi o stando all'ascolto. Siete benzina per me, spero anch'io benzina per voi, musicale ovviamente. Entrambi, tutti voi e io scopriamo nuovi pezzi, nuove cose. E in queste 3 ore dimentichiamo un po' le brutture del mondo. Perché la musica può sempre tutto. E adesso, dopo esserci svegliati, spingiamo un po', va! Oh, yeah. Chiudiamo così con il rap delle Salt and Pepper 1987, sarà Push It. Praticamente una One Hit Wonder, però che hit, ragazzi! È tutta vostra! Ci sentiamo in diretta la settimana prossima. Giovedì 21 maggio 2026, assieme a Giulio Pantalei dei Panta, faremo la trasmissione insieme e presenteremo ciò che ha organizzato, ovvero il Raw Manchester Festival. 3 ore insieme a Giulio, vi aspetto in diretta stavolta, ci potrete vedere e sentire. Vi bacio, vi voglio bene, fate i bravi, a giovedì prossimo. Oh yeah.
Pochette.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

I don't need.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Would fall back into some kind of order seemed incredible.

ore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.